ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore.

0: 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.
3: It's still.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Radio La Voce.

0: Sono le 2:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, 96 800 MHz, in FM stereo.

Werner, Massimo Tripudio, gioisce nel suo studio. Lo Juventino di Torino è una specie quasi in estinzione, mentre il vecchio romanista che festeggia lo scudetto

Vorrei poterti accarezzare tra la schiuma del sapone, scivolare sul tuo corpo come gocce della doccia, essere io quel buon odore che ogni giorno porti addosso come il tuo profumo adesso. Vorrei sentirmi sul tuo seno come fossi la camicia, nasconderti il rossetto per dirti metti un bacio, stare dentro i tuoi pensieri e capire se per te è

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama.

fuori, pure quando fuori piove, ti andiamo fuori, pure quando fuori piove.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce. Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio la voce.

c'è di strano ad essere me stesso? Che c'è di strano ad essere lunatico? La vita è solamente allenamento, preparazione per un movimento unico. E cerco di ascoltare ma non chiedo. Io provo ad essere cieco ma ci vedo. E intanto alla mia vita io sorrido dalla stanza d'ospedale dove vivo. Non ho paura di restare solo, da questa prospettiva è tutto nuovo. Ma in tasca ho la mia grande convinzione: un guerriero non teme mai nessuno.

0: E sono alti come grattacieli che illuminano i giorni. Sono un campo di pallone con le buche, sono trasparenti come me a 5 anni.
1: I miei passi, mentre fuori piove, sono un braccialetto rosso come il sole.

di ascoltare con il cuore, ma invidio i ciechi la capacità di guardare sempre un po' più in là. Invidio i muti la capacità di dire tutto con uno sguardo.

cieco lo saprebbe che è rimasto al buio, che dentro è marcio come un frutto nel sole di luglio. E non vi sembra assurdo che se il mondo ci sentisse ammetterebbe che la maggioranza è triste invece di mostrare

0: teleradio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Radio La Voce,

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena. E la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda, nella fretta di arrivare. Fra polemiche alla radio, una casa nuova da desiderare. E stasera piove ancora, e stasera farò tardi. Le giornate sempre corte, e io sempre meno giovane. Ma in fondo, l'ottava meraviglia del mondo, siamo io e te. Siamo io e te.

e poi ricominciare. Un sentiero da esplorare che mi tiene ancora acceso, scivolando sulla noia, tu mi hai rialzato con la gioia. E arrivavo come un tuono, e arrivavo come sempre, la tua luce è un'anteprima a quello che avrei detto, che avrei fatto dopo. Ma in fondo, l'ottava meraviglia

0: e poi ricominciare, ricominciare.
1: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

0: Sono le 6:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
4: Penso sempre a quello che...

trovati qui una casa da disfare, vecchie scatole routine, insomma niente di speciale. Chissà se abbiamo detto tutto o se il silenzio vale il doppio, perché d'amore non si muore, sai, si muore senza

0: con te.
1: One, two, three, four.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
2: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
4: It's the new time.
6: Radio La Voce, 96-800 MHz in FM stereo.

0: Andiamo pianoforte, cantiamo insieme na na na.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 6:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

comunque basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

Occhi lucidi se penso, quanto tempo abbiamo perso. Tu che mi uccidi ridendo, siamo polvere nell'universo. Lo sapevo e te l'avevo detto, sono sempre stato un po' diverso. Avrei fatto qualcosa di grande, lo sentivo crescere da dentro e ora...

cemento. Quante ne abbiamo passate sopra quelle strade, le abitudini che avevo sai che non sono cambiate. Quelle feste addosso come se fossero tatuate, fanno ancora male anche se adesso sono più lontane. È vero, ho fatto qualche soldo anche se non ne parlo, preferisco altro anche se a volte mi rifugio e piango. E non perché mi sento stanco, ma perché combatto, ripeto a me stesso, non cambiare mai, guido, non farlo. No!

come se le mantengo. Si è fatto tardi, sono nel parcheggio, le luci si spengono. Io non sono ancora pronto, voglio gridare fino a perdere la voce, non mi sento, no. Domani finisce il mondo, salgo sul tetto a guardare il tramonto, così non mi prendo, no. Non sai quanto ne ho bisogno, ti chiedo scusa per ciò che t'ho

colpa, anche se non mi importa, mi conosci, non cambierò mai. Per quando non siamo d'accordo, per quando pensavo è troppo, il filo non lo puoi scalfire, è fatto di granito. Ciò che vuole sentire un figlio è solamente ti amerò, indipendentemente da ciò che farai. La tua famiglia è il bene più prezioso e unico, ma se la vivi male è di sicuro il tuo peggior nemico. No!

0: te lo prometto. Oh, oh, te lo prometto. Oh, oh, te lo prometto. Oh, te lo prometto.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: 21 grammi di felicità per uso personale.
1: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può convincere.

0: Segnateci assenti, ci hanno sciolto le certezze dentro al bicchiere. Ora più ghiaccio nel cuore che dentro al Jack Daniel's. Cuori meccanici per noi sociopatici, vite noiose, parchi monotematici. Amiamoci, perdiamoci, faranno delle indagini finché le nostre lacrime non romperanno gli argini. Teniamoci stretti, lasciamo statici, siamo letargici, siamo crisalidi, siamo romantici, siamo dei sadici. Se il mondo è malato, aspettiamo le analisi. Più fradici che fragili, prima che il sole spunti, prepariamoci dal freddo, copriamoci di insulti.
1: Non ci sono le stelle, ma comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può convincere.

siamo l'effetto collaterale di una vita tagliata male. Guardo le ferite che ci hanno lasciato per poi ricucire.

0: Brunch. Sono le 7:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la

0: condizione miopica nei più giovani. 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.

Vuoi aumentare la tua visibilità? Promuovi la tua azienda su Radio La Voce, il sistema più immediato e sicuro per farti conoscere. Chiama subito per una semplice consulenza senza impegno al 339 15 13 466. 339 15 13 466. Radio La Voce, la radio che dà voce alla tua attività.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

che mi ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico di

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe al cuore, più truccata di un appalto su uno scorcio suggestivo. Se ti guardo luci spente, sei un tramonto abusivo. Inverti lo schema e cambi anche il teorema. Prima eri un problema di cuore, ora sei il

0: clouds who can see.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: Sono le 8 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 8:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Credi davvero non ci abbiamo messo la faccia?

0: Sono le 9:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Sono le 9, 3 minuti primi in questo momento. Un buongiorno va a tutti quanti voi che preferite i 96.8 di Radio La Voce e specialmente questo programma che si chiama Noi C'eravamo, in studio Michele a condurre. Cominciamo a salutare gli amici di sempre. Salutiamo l'amica Roberta. Ciao Roberta, buongiorno. Matteo, che ci ascolta da San Vito. Buongiorno a te Matteo. E un saluto non possiamo non mandarlo a Monique, che ci ascolta da Johannesburg in Sudafrica. E un saluto alla nostra Anna, che ci ascolta dalla provincia di Firenze. In genere saluto quelli che sono i più lontani. E un saluto naturalmente va a voi tutti che con la radiolina o nella macchina, dappertutto, ascoltate la nostra trasmissione, principalmente Noi C'eravamo. Allora, come è pianificata oggi la trasmissione? La trasmissione andrà così: nella prima mezz'ora ascolteremo canzoni degli anni 60, poi passeremo alle 70, 80 e 90 fino ad arrivare alle 10, dove poi andremo in pubblicità, anzi prima con Radio Giornale, poi in pubblicità. Quando torneremo in studio contatteremo magari qualche amico che ci richiede qualche canzone che non sente da tanto tempo. Come finiamo con questi simpatici amici, alle 10:20 ci collegheremo con Francesca Mattana, candidato sindaca appunto per l'altra Muravera nella lista 1. Subito dopo ci collegheremo invece con Michele Secci di Muravera Insieme, il secondo candidato appunto nelle elezioni che si terranno il 7 e l'8 giugno a qui a Muravera. E volevo prima di tutto, già che ho cominciato a parlare dei nostri due simpatici candidati sindaci, volevo leggervi una cosa che ho preparato. Negli ultimi anni i social sono diventati indispensabili. È lì che negli ultimi anni comunichiamo quasi tutto quel che riguarda la nostra vita. Ed è lì che i nostri due candidati sindaci hanno indirizzato naturalmente la formazione delle loro liste, tutte le informazioni che li riguardano. Ma purtroppo ci si dimentica molto spesso che esistono anche delle persone anziane che dei social non ne sanno niente, perché il loro magari antiquato telefono lo usano per le chiamate dei figli e dei nipoti. Ed è per questo che ho voluto oggi appunto i nostri due baldi candidati sindaci appunto che parlino in radio anche a questo gruppo di cittadini. Va bene, io l'ho voluto mandare perché la penso così. E io li vedo questi anziani che hanno questi telefonini che appunto, come vi dicevo, usano esclusivamente per le chiamate dei nipoti e dei figli e nient'altro. Va bene, sentiremo dopo i nostri candidati. Per adesso parliamo di musica e andiamo con il primo brano in programma. Cominciamo col 1965, Adamo, con una canzone che si chiama Lei.

Cool Noik, i noi che non sono nient'altro che i nostri pensieri che facevamo una volta e li mettiamo su carta e poi li leggiamo o li inviate come fanno gli amici al 346-1272-406, numero relativo esclusivamente ai WhatsApp. Poi se volete darmelo direttamente a voce 070-9931-481. Allora, il primo noi che quando giocavamo a calcio e si sentiva la voce di nostra mamma che gridava dal balcone "è pronto!" E molto spesso succedeva quando c'era un'importante punizione o un calcio di rigore. Andiamo avanti con la musica. Arrivano i Beatles, Girl.

Erano i Beatles, On Guard, una canzone del 1966. Arriva un noi che da Gabriella. Allora, noi che abbiamo maneggiato sostanze chimiche come il pongo, il DAS e la gommopane, che cos'è la gommopane? Boh. E comunque, siamo ancora qui a raccontarvelo. Va bene, grazie Gabriella. Altro brano bellissimo degli Equipe 84.

Erano gli Equip 84 con Nel cuore e nell'anima, una canzone del 1967, canzone che ha cantato naturalmente anche il grande Lucio Battisti. Altro noi che quando facevi Tana Libera tutti, eri un eroe. Ricordate questo gioco dove dovevi cercare tutti i partecipanti del gioco e se rimaneva un ultimo giocatore che riusciva a fregarti e arrivare al muro prima di te, poteva liberare tutti quelli che erano appunto lì vicino. E tu, bambino, che avevi trovato questo gioco e eri felicissimo naturalmente, ti sentivi davvero un eroe. E va bene, noi c'eravamo, ragazzi. ...1969... Simon Simonetta.

0: sera.
1: Oggi parliamo solo delle partite di pallone che si facevano una volta. Arriva un messaggio da Marco: noi che quando eravamo il padrone del pallone, quando giocavamo al calcio, decidevamo chi dovevano essere i compagni di squadra e naturalmente sceglievamo i più bravi. E ricordo, caro Marco, che poi quando il padrone del pallone decideva che se ne doveva andare per i fatti suoi, anche magari altro, dopo 10 minuti, terminava la partita. Non c'era verso di farselo dire, dai, prestacelo, lasciacelo qui. Niente. Noi c'eravamo.

canzone, è una cover naturalmente. Il gruppo di Redbeard cantarono questa canzone che si chiamava Sympathy, e naturalmente Caterina Caselli l'ha tramutata in L'umanità. Va bene, brava la Caterina. Andiamo avanti con la musica. Una bellissima canzone, devo dire adesso, una canzone di Claudio Baglioni, che non sentivo da tanto tempo. L'ho trovata l'altro giorno, ho detto questa canzone la voglio ascoltare e la voglio farvi ascoltare ai miei ascoltatori. Ed eccola qui, Claudio Baglioni, Con tutto l'amore che posso, del 1972.

Che bella questa canzone. Erano le nostre canzoni, ragazzi, queste, Noi ascoltavamo queste canzoni, le ballavamo. Ascoltavamo anche, ad esempio, George Harrison, magari ci ascoltavamo io.

Allora, ho salutato già tutti quelli che sono collegati con noi in streaming, che state aumentando, e ho salutato naturalmente anche quelli che non sono in streaming ma ascoltano la radio sui 96.8. E voglio salutare un comune nuovo. Io quando vedo, insomma, faccio la visita al comune. Un saluto a chi è collegato da Chieri. Non sapevo sinceramente neanche dove si trovasse. Sono ignorante, che devo fare? Sono andato a vedere grazie al computer. Chieri, che è un comune vicino Torino, è un comune, una città più che altro. 35.848 abitanti, Chieri. Un saluto appunto a chi sta ascoltando la nostra emittente da Chieri. Andiamo avanti con la musica. Era il 1975 quando, vi ho detto, John Harrison lanciò You. Era il 1976 invece quando Gianni Bella lanciò Più ci penso.

ci penso, il grande Gianni Verla. L'anno era il 1976. Ricordate la trasmissione Disco Ring presentata da Gianni Buoncompagni? Questa trasmissione che andava in onda su Rai 1, che presentava in diretta televisiva i gruppi musicali sia italiani che internazionali. Sì, ricordate? C'eravate? Sì che c'eravate. La canzone era di un certo Geppi Angeppi, in arte il vero nome è Giampiero Scalamogna, che è scomparso nel 2010, e appunto la sigla era questa. Si chiama Body to Body.

C'è questo tempo che è un po' strano. Sembra che all'improvviso è arrivata l'estate, un caldo, maniche corte. Poi arriviamo, stamattina è uscito fuori, mamma mia, c'era anche freddo. Succede anche questo. Ma quando arriverà, arriverà, vedrete. Cerchiamo di invitarvi a invitare all'estate ad arrivare con Giuni Russo. Nel 1982 lanciò appunto Un'estate.

0: è lo stridolino della Giulia Russo in Un'estate al mare. 1982. Dite, entriamo negli anni 90, ma sì, ci entriamo con una bellissima canzone di Gianluca Grignani. Si chiama questa canzone che lanciò nel 1996, Destinazione Paradiso.
1: Le note della da Radio La Voce.
2: Un viaggio a senso solo.

riconosci, una grande interpretazione questa, grande grande davvero. Allora, andiamo avanti con... vi voglio ricordare che a partire dalle 10:20, subito dopo la pubblicità, perché oggi il radiogiornale non ce n'è, quindi andremo tra un po', fra circa 10 minuti con la pubblicità, poi quando torneremo in studio cominceremo ad accontentare qualche amico che sta richiedendo qualche canzone, fino ad arrivare alle 10:20, quando poi ci collegheremo con Francesca Mattana dell'altra Muravera, candidata sindaca appunto a Muravera, e ci collegheremo subito dopo Francesca con Michele Secci di Muravera, insieme anche lui candidato sindaco. E appunto andremo a vedere un po' come è formata la loro lista e gli chiederemo qualche cosa. Ma avete notato che questa, io ci sono da 52 anni a Muravera, no? Ho notato che questa è una delle prime volte che vedo davvero una competizione tranquilla, senza colpi proibiti, speriamo che duri. Molto bene, due balli di giovani che io conosco e che faccio gli auguri a ambedue, e senza questa competizione, questi colpi bassi più che altro che ci sono quando ci sono queste votazioni. Va bene, credo proprio che andrà così, continuerà così, vedrete. E allora, io, anche perché questi due ragazzi non vogliono altro che la Muravera di come la voleva il nostro indimenticabile Tony Anedda.

0: sì, credo proprio che i nostri candidati sindaci vogliono davvero una Muravera così come la voleva il nostro indimenticabile Tony Aneda. Allora, sono le 9:56 minuti primi in questo momento negli studi di Radio La Voce Michele a condurre Noi C'eravamo. Allora, vi ricordo, adesso andiamo un attimo in pubblicità, poi comincerò ad accontentare un amico che mi ha richiesto una canzone, fino ad arrivare alle 10:20 quando ci collegheremo con la candidata sindaca della lista 1, Francesca Mattana, alle 10:20 e subito dopo poi ci collegheremo con Michele Secci di Muravera insieme. Per adesso io direi andiamo in pubblicità.
1: Radio La Voce 96.800 MHz in FM stereo.
2: Spot. Bar Risonante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Risonante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
3: Il CAT, Club Alcologici Territoriali di Muravera, che opera temporaneamente in via Verdi numero 8, si adopera per la promozione della comunità multifamiliare, in cui si affrontano insieme sofferenze e problemi legati a comportamenti disfunzionali, quali consumo di alcol, fumo, azzardo e altre sostanze che provocano disagi e sofferenze familiari e sistemiche. Ci incontriamo il lunedì dalle 18:30 alle 20. Per informazioni puoi contattare i numeri 339-5275-176 oppure 347-179-2871 o ancora 339-7283-730.
4: Vuoi un amico che sia anche un esperto e che sappia risolvere davvero tutti i problemi della tua automobile?
5: Vieni a conoscere Armando Congiu. La sua officina meccanica non fa miracoli, ma risolve perfettamente ogni problema.
4: Congiu Armando, a Muravera, è officina specializzata nel settore auto e motori marini con centro assistenza per tutte le marche. Test elettronici, assetto ruote computerizzato, equilibratura, test su iniezioni, installazione di antifurti, climatizzatori ed autoradio.
5: L'officina offre servizio assistenza ai ricambi Renault e rimessaggio di imbarcazioni.
4: L'officina meccanica Congiu Armando è in via dei Platini 15 a Muravera. Telefono 99 30 666.
6: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
7: Ehi tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro al cuore quando penso a te.
8: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacomo di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Inoltre, Ottica Giacomo è l'unica nel Sarrabus a eseguire esami OCT e strumenti all'avanguardia. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacomo, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
9: Ve le ricordate? Noi c'eravamo. Insieme a Michele, tutti sabato alle 9, noi c'eravamo. Per commentare e rivivere insieme in studio i favolosi Revival. Noi c'eravamo, ogni sabato alle 9, su Radio La Voce.
0: E allora, eccoci qui in studio per la seconda parte del programma Noi c'eravamo. Voglio salutare Pinuccio. Pinuccio, che l'ho visto ieri. Ciao Pinuccio, come stai? Bene. Allora, contentiamo un amico che mi ha richiesto una canzone di un grande. La canzone si chiama Buonanotte Fiorellino, De Gregori.

ringraziamo Antone per averci richiesto questa canzone. Antone, non la sentivo da tanto tempo. Buonanotte Fiorellino di Francesco De Gregori, grazie per averla richiesta. Va bene, sono le 10:03 minuti primi in questo momento, fra un quarto d'ora ci collegheremo con la nostra Francesca Mattana della lista L'altra Muravera e poi subito dopo con Michele Secci, candidato sindaco per Muravera Insieme. Va bene, allora andiamo ad accontentare un altro amico che mi richiede un'altra bellissima canzone. Franco che mi richiede questa bellissima canzone di Pooh. Una canzone che, devo dire, noi di Gela sentiamo un po' nostra.

Ok, andiamo avanti, perché ho ancora una richiesta, sono le 10, abbiamo ancora un po' di tempo, 10 e 9 minuti primi, abbiamo il tempo di ascoltarci un'altra richiesta, un'altra canzone che ci richiede l'amica Anna di Villa Puzzu. La canzone è Ti regalerò una rosa, il cantante Simone Cristicchi, tutto per Anna.

anni dentro un manicomio, ti scrivo questa lettera perché non so parlare, perdona la calligrafia da prima elementare, e mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi, e giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura, per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura, puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.

0: Quando pure il tuo miglior amico ti tradisce, ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
1: E ringraziamo Anna di Villa Pozzo che mi ha richiesto questa bellissima canzone di Simone Cristicchi. Ti regalerò una rosa. Dieci, 13 minuti primi, c'è il tempo per un'altra dedica a Raffaele che mi richiede questa canzone di Pooh. Oggi è il giorno di Pooh.

0: E questo è il gruppo, uno dei gruppi che amo di più, i Pooh. Che bella, bella questa canzone. Allora, sono le 10-18 minuti primi, con anche due minuti d'anticipo, ci colleghiamo adesso in questo momento immediatamente con la candidata sindaca della lista, l'altra Muravera, la nostra amica, devo dire, Francesca Mattana. Buongiorno Francesca.
1: Buongiorno Michele, grazie. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori, ai quali ogni giorno da tanti anni tenete compagnia. Un sentito grazie per il servizio che offrite.
0: Grazie a te, Francesca. Senti, ho scritto una cosa io, voglio leggertela, perché secondo me è molto importante. L'ho letta all'inizio della trasmissione, non credo che tu l'abbia sentita, ma se l'hai fatto te la rileggo. Negli ultimi anni i social sono diventati indispensabili. È lì che negli ultimi anni comunichiamo quasi tutto quello che riguarda la nostra vita. Ed è lì che i nostri due candidati sindaci hanno naturalmente indirizzato la formazione delle loro liste con tutte le informazioni che li riguardano. Ma purtroppo molto spesso ci si dimentica che esistono anche persone anziane che dei social non ne sanno assolutamente niente, perché il loro antiquato telefono lo usano per le chiamate dei figli e i nipoti. E per questo ho voluto che oggi i nostri due baldi giovani, tu Francesca e anche Michele, appunto parliate in radio anche a questo gruppo di cittadini. Sei d'accordo?
1: Sono molto d'accordo. Sì, verissimo. Noi abbiamo creato proprio una nostra pagina per presentarci, che si chiama appunto L'Altra Muravera, una pagina social, però effettivamente a tante persone, a tanti muraveresi, noi oggi non stiamo arrivando attraverso i social.
0: Sì. Dicevi?
2: Pronto?
0: Sì, ci sei, sì, sì. No, non ti sentivo più, stavi parlando ma non ti sentivo più. Sì, effettivamente siete arrivati attraverso i social, però molto spesso tralasciando appunto queste persone. Non è una colpa la vostra, insomma, è così che va il mondo in questo momento. Sei d'accordo? Allora, senti un po', ti voglio fare la prima domanda. Hai presentato una lista con 16 nomi di candidati alla carica di consiglieri. Puoi dirci chi sono? Spiegaci un po',

chiama l'altra Muravera, una nuova idea di comunità. Noi da quando ci siamo riuniti con tutta la squadra, fin da subito abbiamo condiviso tutti una necessità, la necessità che Muravera torni ad essere comunità, che Muravera senta questo posto casa propria. Ecco, noi abbiamo bisogno di ritrovare quell'altra Muravera, quella che si riconosce in un progetto comune, quella che si riconosce nell'azione del sindaco e dei consiglieri tutti che la amministrano. A me piace dire che l'altra Muravera è solo la versione migliore di noi stessi, ecco. Quindi è un'amministrazione che dovrà essere vicina alla gente, che ascolta il cittadino, che comunica. Dicevi prima che adesso molte comunicazioni sono sui social, noi andremo anche nei quartieri, quindi ad incontrare e ad ascoltare i nostri cittadini. È un'amministrazione che spiega gli obiettivi e i risultati raggiunti, oppure anche che spiegherà gli imprevisti che incontrerà. E l'altra Muravera dovrà essere un'amministrazione attenta alle persone, alle famiglie, agli anziani, ai genitori, ai bambini, un'amministrazione che dia servizi, attenta alle scuole, all'istruzione dei nostri ragazzi. Ecco, noi vogliamo un'altra Muravera che sia attenta ai giovani e agli anziani, che sia attenta alle associazioni con le quali vuole collaborare. Vogliamo un'altra Muravera che dovrà essere un laboratorio di inclusività sociale nel quale nessuno si senta escluso. Vogliamo anche un'amministrazione che programmi, che approvi gli strumenti urbanistici che da anni ingestano il nostro paese. È un'amministrazione che vuole uno sviluppo urbanistico e turistico verso il mare. È un'amministrazione che vuol ripartire dall'importante patrimonio ambientale, che vuole investire sui litorali, renderli inclusivi.

0: darei alle borgate. Ecco, un'amministrazione che poi si impegnerà anche a creare un prodotto turistico e culturale identitario che promuove sì il nostro mare, ma anche le nostre lagune, i nostri giardini, i nostri eccellenti prodotti locali, le attività produttive, il nostro artigianato. E per concludere, ma non ultimo ma non per importanza, vorrei dire che l'Altra Muravera dovrà essere un'amministrazione che farà tutto ciò che è nelle sue possibilità per ridare un ruolo importante al nostro ospedale San Marcellino all'interno della ASL Cagliari, e lo dovremo fare con gli altri comuni del Sarrabus e del Gerrei. E i nostri candidati, allora, i nostri candidati per l'Altra Muravera sono, parto in ordine alfabetico a partire dal cognome.
1: Come vuoi, sì. Nessuno.
0: Allora, Valerio Boi, dottore agronomo e insegnante, con esperienza in lavori pubblici e pianificazione del verde pubblico. Giancarlo Cucu, pensionato con un'esperienza ultradecennale nel volontariato in radio. Fabiana Fanni, di professione psicoterapeuta, che quotidianamente tocca con mano le fragilità sociali. Michela Lai, assistente sociale con esperienza in diversi comuni e con la ASL. Ilaria Madedu, lei è la più giovane del gruppo, commerciante a Muravera e a Costarei. Francesco Manca, anche lui commerciante a Muravera e operatore turistico, commerciante a Costarei e operatore turistico a Muravera. Filippo Melis, agente immobiliare con esperienza decennale nel mondo dello sport. Daniela Murtas, impiegata amministrativa presso un'impresa sociale e volontaria da anni in un'associazione a tutela dei consumatori. Giuseppina Patti, logopedista nel centro di neuropsichiatria infantile. Simone Porco, che si occupa di un'impresa edile con esperienza nel mondo

0: Fabio Usai, imprenditore di marketing turistico, Valentina Usai, vice direttrice di una struttura turistica a Postarei, Alessia Tronci, esperta in comunicazione ed organizzazione di eventi anche di un certo rilievo. Ecco, questi sono i nostri candidati.
1: Ok, Francesca, adesso la seconda domanda, due sono le domande, questa era la prima, ti ho chiesto appunto chi erano i ragazzi che stanno con te, adesso voglio sapere cosa ti ha spinto, Francesca, a partecipare a questa competizione elettorale?
0: Bella domanda. Allora, ho riflettuto a lungo, molto a lungo, prima di maturare la scelta di candidarmi in questo ruolo. Non è stata una scelta facile, ci tengo a dirlo, per tante ragioni. Il 7 e l'8 giugno i muraveresi potranno scegliere democraticamente chi votare

0: ho capito, sei stata chiarissima, cara Francesca. Guarda, io ti ringrazio, ti faccio tanti auguri appunto per la tua campagna elettorale, che dico solamente vinca il migliore.
1: Assolutamente.
0: Grazie. Io spero che avremo modo di sentirci qualche altra volta, appunto per la tua campagna elettorale, che dico solamente vinca il migliore.
1: Assolutamente.
0: Grazie. Grazie. Avremo

0: Adesso perché abbiamo con noi Michele Secci. Buongiorno a te Michele.
1: Buongiorno carissimo Michele, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Parlo con un mio omonimo, Michele e Michele, insomma, siamo una bella coppia.
1: È vero Michele?
0: Sì, allora.
1: Perdonatemi, chiedo a tutti di perdonarmi per la voce, ma il vento ha colpito anche a me.
0: No, adesso con te mi sembra che si sente un po' meglio, non lo so perché, forse era il telefono di Francesco, non lo so, magari dove si trovava. Va bene, vedo che ti sento meglio così. Allora Michele, okay. La tua lista si chiama Muravera Insieme e io voglio che tu mi presenti la lista dei 16 nomi candidati appunto alla carica di consigliere. Cominciamo con quelli.
1: Va benissimo, elencherò tutti i 16 nomi in ordine sparso, così da, come si dice in battuta, così da non offendere nessuno, ecco. Allora partiamo dal più anzianotto, Roberto Caredda, muraverese, poliziotto oggi in pensione, è stato per anni un punto di riferimento nel mondo sindacale della polizia, ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale a 4 per oltre 20 anni per poi essere eletto consigliere regionale. Ad oggi continua ovviamente il suo impegno a servizio dei cittadini e del territorio. Diana Piras, residente a Muravera da diversi anni, si è formata come tecnico dei servizi turistici, ha vissuto all'estero per motivi di studio e lavoro. Oggi è una guida ambientale escursionistica che lavora in tutta la Sardegna e soprattutto nel territorio del Sarrabus. È stata qualche tempo fa, parlo proprio di giorni, una delle organizzatrici del Giro di Sardegna che si è svolto proprio qualche giorno fa. Abbiamo poi Chiara Besana, che è sposata a Muravera, è una giornalista di costume e scrittrice, ha collaborato con importanti testate nazionali, sia in radio che in

0: dal 2009 lavora per Mediaset. Il suo lavoro dal 2019 si occupa di scoprire e raccontare il Made in Italy e le eccellenze italiane. Ha ideato e organizzato eventi pubblici in giro per l'Italia, soprattutto nell'isola. Infatti da anni è portavoce per l'Italia, in particolar modo per la Sardegna, dove racconta le storie e la realtà di maggior pregio di Moravera. Lino Viola è un pensionato dell'Arma dei Carabinieri, diplomato, ad oggi svolge un'attività di volontariato con l'Avus di Villacuzzo per offrire sostegno alle persone in difficoltà. Nata e cresciuta a Moravera, una comunità alla quale continua a dedicare tempo, impegno e disponibilità. Tommasina Minnei è stata consigliere comunale dal 1995 al 2010, con mansioni di assessore ai lavori pubblici, vice sindaco e consigliere comunale sino al 2010. È diplomata in ragioneria, ha fatto diversi corsi regionali come educatrice e assistente all'infanzia, ha lavorato nelle scuole dell'infanzia, nella primaria e nella secondaria come educatore, oggi è una vigilatrice d'infanzia in un noto villaggio turistico. Jonathan Congiu, nato a Cagliari, diplomato al liceo scientifico a Moravera, dopo l'università a Cagliari torna a Moravera per dedicarsi alla cucina. È anche un ex militare dell'esercito, per 2 anni e mezzo ha prestato servizio a Teulada e nel 2021 ha rilevato il pet shop Lilli il Vagabondo, chiuso, ahimè, per la crisi che si è abbattuta in tutto il territorio a luglio del 2025. Oggi ha una gran voglia di rimettersi in gioco. Poi abbiamo Samuele Cozza, che vive a Moravera in modo attivo da 38 anni, papà di un bellissimo bambino, lavora da tantissimi anni nel mondo del turismo, con la passione per l'agricoltura che lo porta a collaborare con molte realtà agricole del nostro territorio. Poi abbiamo Andrea Fedda, nata a Moravera e da allora residente fisso, lavora nel settore turistico da oltre 10 anni, ha un'azienda di pulizie e studia giurisprudenza. È anche un istruttore di Taekwondo Terzo Dan, impegnato nel sociale con l'organizzazione di eventi come la festa della Madonna del Mare. Maria Antonietta Macotta, diplomata al Tecnico Commerciale di Moravera, laureata poi in pedagogia, specializzata in arti terapeutiche e tetrapeutiche, ha lavorato in diverse scuole, ma anche nella relazione d'aiuto sia in privato che per i servizi sociali in alcuni comuni del Saragusa Gesui. Ha lavorato anche nel campo della comunicazione per diversi enti regionali. Per una decina d'anni ha diretto una scuola di formazione di arti terapia a Cagliari. Dal 2021 al 2024 è stato il presidente dell'associazione musicale Giuseppe Pierdini di Moravera. Mauro Moi ha 42 anni e da oltre 10 porta avanti una ferramenta nel cuore pulsante di Moravera. Un imprenditore muraverese, uno che ci mette la faccia, la testa, ma soprattutto il cuore. Telemaco Rendine, negli ultimi anni ha lavorato nel settore del turismo, della cultura e della valorizzazione territoriale, partecipando a tantissimi progetti, eventi e attività legate alla promozione del Sarrabus e di Moravera. Ha avuto il privilegio di contribuire alla crescita del polo museale muraverese e di vivere da vicino le potenzialità del nostro territorio. Vanessa Pili, nata e cresciuta a Moravera, lavora da più di 20 anni nel settore turistico, nel ramo dell'accoglienza. Ama lo sport, pratica pallavolo da quando ha 5 anni e da qualche anno, dopo aver studiato e acquisito i brevetti, è diventata un'allenatrice ed gestisce la Volley Sarrabus Academy di Moravera. Marcella Dedoni è un'ex imprenditrice con attività in via Roma, che ha avuto appunto aperta per 10 anni e oggi si occupa di sociale attraverso il 118 di Moravera. Maria Rosaria ha lavorato in tutta Europa in strutture turistiche, soprattutto in Germania. Ritornata a Moravera da diversi anni, continua a occuparsi intensamente di commercio e progettazione turistica. Giorgio Pisano vive a Costa Re, lavora nel mondo della logistica e dei trasporti dal 1988. Ha creato in Sardegna il gruppo Executive, che poi si è trasformato nel famoso marchio GLS che tutti conosciamo. ha sempre dedicato il suo tempo libero al volontariato, infatti da diversi anni ha aperto anche un'associazione a Costa Rica che si chiama Sardegna Unita, che si occupa di organizzare eventi. E ultima, ma non per importanza, Luana Lai è una di quelle persone che a Costa Rica la vivono davvero, soprattutto nei periodi più intensi dell'anno, quando il territorio si riempie di turisti e il ritmo quotidiano cambia completamente per tutti. È un'ex imprenditrice nel mondo della ricevitoria, da una vita fa la spola tra Cagliari e Costa Rica, un legame costante che le ha permesso di osservare e capire e le ha permesso appunto di decidere di mettersi in gioco. Ecco i 16 membri del gruppo.
1: Sì, ok.
0: Bravissimi ragazzi e ragazze che hanno deciso di mettersi in gioco. Ecco.
1: Allora, Michele, adesso la seconda domanda è la stessa che ho fatto a Francesca, ma la voglio fare anche a te. Cosa ti ha spinto, Michele, a partecipare a questa competizione elettorale?
0: Guarda, Michele, con tutta sincerità ti posso dire che sono stato spinto a candidarmi perché da Muraverelli ho sentito un forte senso di responsabilità. Soprattutto perché Muravera è casa mia, qui sono cresciuto, qui ho le mie radici, qui voglio restituire ciò che ho ricevuto. Ho deciso appunto di mettermi in gioco perché credo che il nostro paese meriti molto, molto di più. Meriti molto più ascolto, che è mancato in questi anni, molta più presenza, soprattutto un progetto costruito unanime insieme alle persone, non all'interno del palazzo, come si dice in gergo. Mi ha spinto soprattutto il mio gruppo, che ha creduto in me sin dall'inizio, mi ha spinto la voglia di servire, ma non quella di apparire. Mi ha spinto l'idea che Muravera possa crescere senza perdere la sua identità, che possa migliorare senza essere stravolta, perché l'identità è una cosa molto importante, e che possa tornare appunto ad essere un luogo dove i giovani restano e non solo passano, dove i giovani ecco non studiano nel territorio e poi se ne vanno via. Insomma, per farla breve, altrimenti ci dilunghiamo troppo, mi candido perché amo questo paese e perché credo che insieme a tutti voi, a tutti i cittadini, possiamo farlo.
1: Allora,
0: è veramente fattibile rinascere tutti insieme. E in ultima battuta, concedimela Michele,
1: vai.
0: Molte persone che non conoscono le dinamiche politiche magari non pensano che ci sia uno sforzo o una determinazione continua in questo, no? Ed è proprio per questo motivo che vorrei appunto ringraziare il mio gruppo, ma vorrei ringraziare in primis la mia famiglia, la mia ragazza, che mi sono sempre vicini, perché mettere a disposizione il proprio tempo, le proprie energie per cercare di costruire qualcosa per tutti, per un futuro più forte, toglie del tempo alle persone appunto più care. Quindi mi sentivo di ringraziarli con grande affetto. Ora ho concluso,
1: Michele. Ho detto prima durante la trasmissione che questa, secondo il mio parere, insomma sono 52 anni che sono a Muravera, è una delle prime volte che vedo una competizione tranquilla e serena, questa tra te e la nostra Francesca, è così?
0: È così, e guarda, ti devo dire la sincera verità, io ho parlato diverse volte con Francesca anche perché siamo cresciuti assieme e senza neanche farla apposta, abbiamo deciso di mettere anche lo stesso simbolo, no? Se avete notato nel simbolo della lista, e presumo che abbiamo avuto la stessa idea anche per lo stesso motivo, perché sai, quando cresci in un luogo, quando fai le prime scorribande, le prime cadute, qualcosa ti rimane dentro, qualcosa di identitario che vuoi tenere con te, quindi sì. Come dicevi tu, io sto cercando e sono sicuro che sia io che lei riusciremo a portarlo a termine in questo senso, di continuare in questa campagna elettorale appunto corretta, lineare, senza sfregi, perché di questi anni, devo dire, ahimè, in tutti i paesi se ne sono viste di cotte e di crude da questo punto di vista, soprattutto sui social. Penso che il social sia una grandissima arma, ma penso allo stesso modo che vada usata con grande condizione, perché molte volte le parole fanno più male a quanto
1: è vero. Poi io a Francesco ho detto che prima ho letto un foglio che avevo preparato, non so se l'hai sentito mentre lo leggevo.
0: Non ho fatto a tempo.
1: Allora, ho un po' preparato questo, vedi un po' se sei d'accordo. Negli ultimi anni i social, proprio parlando di quelli, sono diventati indispensabili. È lì che negli ultimi anni comunichiamo quasi tutto quello che riguarda la nostra vita, ed è lì che i nostri due candidati sindaci hanno naturalmente indirizzato la formazione delle loro liste con tutte le informazioni che li riguardano. Ma purtroppo molto spesso ci si è dimenticato che esistono anche persone anziane che dei social non ne sanno assolutamente niente, perché il loro antiquato telefonino lo usano per le chiamate dei figli e i nipoti. Ed è per questo ho voluto oggi i nostri due baldi candidati sindaci che parlino in radio anche a questo gruppo di cittadini. Poi ho detto, chiunque vinca alla cosa, non dimenticatevi della radio, perché la radio appunto serve anche a queste persone, Michele.
0: Guarda Michele, hai detto una cosa non giusta, giustissima. Faccio un altro appunto. La campagna elettorale oramai a livello nazionale, a livello europeo, no, si dedica tantissimo sui social, perché il social, sai, è diventata un'arma, tra virgolette, passami il termine, con cui puoi arrivare a molte più persone possibile, ma, come hai detto tu giustamente, non tutte le persone, soprattutto quelle di una certa età, riescono ad utilizzarle. Quindi è opportuno ritornare anche ai vecchi tempi, cioè anche, ti faccio un esempio pratico, anche in una campagna elettorale, di casa per casa, andare a parlare con la gente, andare a berci un caffè, stare anche 1 o 2 ore a parlare con delle persone che non riescono a muoversi per casa, raccontargli il programma, raccontargli tutte le vicissitudini che si possono creare in una campagna elettorale, ecco, viene molto apprezzato. Non dimentichiamoci, chi si candida, per quanto mi riguarda, sia consigliere o come sindaco, non si deve dimenticare di nessuno, siamo tutti partecipi.
1: Ok, vedo che siamo d'accordo tutti e tre, insomma, su questo, sono contento.
0: Sì, sì.
1: Sono contento.
0: Poi mi conosci Michele da una vita, quindi sai che...
1: sì, certamente. Allora Michele, io ti ringrazio, auguro anche a te, insomma, dico, come ho detto a Francesca, vinca il migliore. Va bene?
0: Grazie mille Michele.
1: Grazie a te, alla prossima.
0: Ciao a tutti voi.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Michele. Ok, mi dispiace che proprio oggi si è messo questo rumore di sottofondo, insomma spero che insomma abbiate capito un po' insomma quello che hanno detto i nostri candidati sindaci. Vabbè, sono cose che succedono. Stiamo cambiando le apparecchiature, tra un po' vedrete che andremo un po' meglio.
2: La nostra prima volta è stata tragica, me lo ricordo bene. Era domenica, in quella mia 600 renuragica, una serata in rima quasi magica. L'avevamo già fatto con la fantasia, programmato carezze e abbracci teneri, magari con un fondo di malinconia, roba da canzone.

liberaci dal male, liberiamoci. È il momento dei ruoli, analizziamoci. Non mettiamoci fretta, rilassiamoci. Guardiamoci un momento, accarezziamoci. Ma quando mi dicesti, non ancora dai,

primo della classe, sale in cattedra. Dicesti mi fa male, di sì, è logico. Volevo pure dirti poi ti piacerà, ma questo per fortuna te lo risparmiamo. Bistecche, giornaletti, l'università mi hanno reso la vita un po' più facile. Il sangue, cielo buono, cosa vuoi?

Allora, sono le 10:51 minuti primi, adesso il programma finisce qui perché tra un po' ci collegheremo con la Chiesa Giovanni Paolo II e Vergine Maria di Nazareth, perché ci sono le cresime e quindi tra un po' ci collegheremo con loro. Mi rimane ancora però il tempo di salutarvi e di darvi appuntamento al prossimo sabato per una nuova puntata di Noi C'eravamo.

Grazie.

Oh,

0: del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
1: Diamo il benvenuto al nostro arcivescovo, insieme a Don Matteo, di vedere con noi questo momento di festa e di grazia. Potete sedervi solo un momento, perché vorrei presentare al nostro arcivescovo i candidati a ricevere il dono dello Spirito Santo. Ho fatto un cammino in questi anni, dopo aver sentito le catechiste, che sono Ornella e Luciana, che sono là davanti. Abbiamo sentito anche la comunità cristiana, perché li abbiamo presentati. Abbiamo chiesto... È vero. Dormilena ha preparato gli adulti, i giovani e gli adulti sono stati guidati da lei. Loro sono i tre che hanno dato il tempo per prepararli. Abbiamo chiesto appunto alla comunità cristiana, li abbiamo presentati, ora li ripresento uno per uno. Okay. Per loro chiediamo con lei il dono dello Spirito. A te Gaia, Biggio Alessia, Capocchia Gabriele, Codoneso Alice, Cristiano Matteo, Di Fiore Veronica, Di Piero Marta, Di Scienza Giulia, Pois Michele, Lusso Giovanni, Magia Francesco, Melis Alessio, Poi Angelica, Burgioni Tommaso, Pili Ginevra, Pilia Sofia, Ceci Gabriele, Terra Nathan, Sestu Adele, Donetu Fabrizio, Lai Valentina, Capizzo Vito.
2: Ecco, grazie. Grazie a voi che avete detto ecco, perché siete stati chiamati. Questa è la dinamica della vita e della fede. Dire eccomi, lui che è il mio nome, che mi chiama. Dinamica per cui siete stati chiamati. Adesso siamo chiamati subito a celebrare questa Santa Eucaristia, e la Chiesa, possiamo andarci, la Chiesa fa una cosa importante, non consueta nei nostri dialoghi, non ci fa vantare dei nostri meriti, ci fa chiedere perdono delle nostre cose. Il dialogo con Dio è autentico, e riconosciamo che abbiamo peccato, abbiamo fatto del male, e soprattutto abbiamo un grande bisogno di futuro, di amore, cioè di perdono. Riconosciamo i nostri peccati e invochiamo

Preghiamo. Compi, o Padre, la tua promessa e manda su di noi lo Spirito Santo perché ci renda dinanzi al mondo testimoni del Vangelo di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dagli Atti degli Apostoli. Trascorso ad Antiochia un po' di tempo, Paolo partì. Percorreva di seguito la regione della Galizia e la Frigia, confermando tutti i discepoli. Arrivò a Efeso un giudeo di nome Apollo, nativo di Alessandria, uomo colto, esperto nelle scritture. Questi era stato istruito nella via del Signore e con animo ispirato parlava e insegnava con accuratezza ciò che si riferiva a Gesù, sebbene conoscesse soltanto il battesimo di Giovanni. Egli cominciò a parlare con franchezza nella sinagoga. Priscilla e Aquila lo ascoltarono, poi lo presero con sé e gli esposero con maggior accuratezza la via di Dio. Poiché egli desiderava passare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di fargli buona accoglienza. Giunto là, fu molto utile a quelli che per opera della grazia erano divenuti credenti. Confutava infatti vigorosamente i giudei, dimostrando pubblicamente attraverso le scritture che Gesù è il Cristo. Parola di Dio.
1: Diamo grazie a Dio.
0: Siamo insieme, Dio è re di tutta la terra.

battesse le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché è terribile il Signore l'Altissimo, grande Re su tutta la terra.

di tutta la terra. Cantate inni con arte. Dio regna sulle genti. Dio siede sul suo trono santo.

capi dei popoli si sono raccolti come popolo del Dio di Abramo. A Dio appartengono i poteri della terra. Egli è scelto.

sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio il mondo e vado al Padre.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: in verità io vi dico, se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete ed otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Queste cose ve le ho dette in modo velato, ma viene l'ora in cui non vi parlerò più in modo velato e apertamente vi parlerò del Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome e non vi dico che pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso infatti vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito da Dio. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre. Parola del Signore.
1: Gloria a Dio.

avete studiato lungamente sotto la guida di Chiste, state menzionate, che ringrazio, i sacerdoti che vi hanno guidato in questi anni, Emilio, adesso Don Ignazio, e certamente sapete che cos'è il dono dello Spirito e come agisce in noi. E quindi mi limito a tre poli della discussione che è ricavabile dalle letture di oggi, ma che ci possono ulteriormente aiutare a stare davanti al grande mistero. Si chiama mistero non perché in certe tradizioni bisogna indagare cose oscure, ma mistero perché è sempre più grande. E questo annulla la possibilità della noia, della consapevolezza, della banalità, del pensare di aver già capito e fosse sempre più importante per ciò che ancora ci aspetta. C'è un tema che su evidenzia con grande forza questi discorsi, sono i discorsi di Dio, siamo nel contesto dell'ultima cena. È il momento in cui darsi padre, l'ufficio della croce, un uomo dice ai suoi cari le ultime parole, le cose che vogliono che ricordino. Bene, mi raccomando, state utili. E quindi sono davvero le parole che noi diciamo come che il Signore risorto, lo Spirito, ci aiutano a recuperare il senso, il potere di queste parole che vi spiego, le parole che noi diciamo come che il Signore risorto, lo Spirito, ci aiutano a recuperare il

individuare oggi questa promessa, contenuto più autentico della nostra. Ma no, che cosa desideriamo? Che cosa attendiamo? Nascita, matrimonio, crescita, che la loro vita sia piena di gioia, che la loro vita sia autentica, che il male che incontra li condizioni, gli ostacoli, che ci sia un passo in più, siano figli. E vedete che quando Gesù promette, come se scavasse il desiderio più profondo della nostra, perché noi desideriamo che la vita sia piena da gioia. Conosciamo gioia e non come conosciamo speranze deluse, non autentiche, quando promettono compimento che non possono mantenere. Speranze di un bene parte di chi non può dirci ciò. È peccato. Qui noi ci affidiamo promessa capace. Ragazzi, voi dovete, come dice Gesù, desiderare, chiedere questa cosa. Dove piena significa di una gioia effimera, gioie di nulla, gioie che spariscono in qualche ora, quelle che promettono ciò che non possono. Gioia piena sta di scegliere chi fidarsi e di chi non fidarsi, seguire e chi rifiutare. Se io cerco gioie piccole, fido di tutto. Se io cerco la gioia mia, sto discernendo. Se io cerco cosa di bello per me, e devo cercare l'abito giusto. Io invece cerco quelli piccoli, che stanno bene. È stata una scarpa inferiore. Magari sono più belle quelle scarpe, fanno soffrire. E chi cerca invece il benessere, cerca ciò che gli corrisponde, ciò che risponde al desiderio più intenso. Il cristianesimo non è anzitutto un dovere, una promessa di gioia. È un'esperienza di gioia piena, piena possibilità. Anche che deve attraversare il sacrificio, deve attraversare momenti. Ma veniamo alle tre cose. È come se queste letture ci dicessero: anzitutto, non c'è gioia senza l'esperienza di grande. Non possiamo cercare la gioia solo da successi prestigiosi, lavorativi, il consenso degli altri, oppure l'applauso degli altri, voler essere apprezzati. È l'amore. Tant'è che se interrogassimo i vostri genitori, diciamo noi un po' più avanti, dobbiamo cominciare a trarre qualcosa. Le vere esperienze di gioia sono frutto di amore. Quando Gesù dice: chiedete, otterrete, chiedete tutto perché la vostra gioia sia piena, comincia a parlare del Padre. Il Padre vi ama perché voi avete amato me, avete creduto che io sono uscito. Ecco, una gioia piena ha bisogno di un amore pieno, assoluto, fonda la verità. Quando Gesù parla di Dio,

parla come un padre, per testimoniare che la vita non è un caso, non è affidata al nulla, è affidata all'amore di un padre che ci genera, ci accompagna verso tutta la giorno. È una lezione che dobbiamo continuamente imparare. Noi non siamo il frutto di circostanze governate, frutto di un amore di padre. Padre, come dicevano, è una, sì, è padre di tutti, è l'origine ultima della vita e della nostra vita. Lo spirito è quell'amore che ci convince che c'è una madre, il padre. Crede nell'amore, deve credere che ama me, noi non possiamo garantire tutto, che ci sono gli imprevisti, che c'è qualche acciacco, poi cadono i capelli e diventano. Siamo garantiti, sarete sempre a me. E questo amore vi custodirà le cose essenziali, e sarà la ragione di una gioia tale per cui dice Gesù, neanche gli uomini potranno ferirvi, togliervi, una promessa. Capisco che per voi è ancora non un'esperienza. Il tema della cresima è: volete affidarvi, volete seguire, volete prendere sul serio questa promessa, ma anche nel giorno del matrimonio. La felicità che avevate nel cuore era dopo che si, man mano che si, gioia come cuore, sacrificio. Siamo amati, ma è lo spirito che dice di questo nell'accoglienza di Gesù. Ma c'è un secondo, decisivo. C'era un grande santo. Non può avere nessuno Dio per padre se non ha la Chiesa per me. Perché questo amore di Dio deve diventare concreto, deve assumere nomi, facce, circostanze, come. E noi siamo il frutto, in fondo, dell'interazione con queste facce. Mamma, mio papà, i miei preti, i miei amici, i miei compagni, i miei catechisti. Questa trama di rapporti che ha come unica ragione l'amore di Dio e la sua fedeltà si chiama amicizia affida, una compagnia fedele. Tant'è che Gesù parla sempre al plurale. E voi, pregherò il Padre per voi, il Padre vi ama, voi avete amato. Chi vuole isolare stesso da questo poi, e sarà la fine di un ramo che, preso dalla sua bellezza, si stacca dall'albero. Per un po' è bellissimo, lo mettiamo per decorazione, ma poi secca. Perché un ramo, per portare frutto, sarà attaccato all'albero. Prima lettura è straordinaria. Parla dell'azione di questo giudeo di nome Apollo, nativo di Alessandria, un uomo colto, esperto nelle scritture, istruito sulla via del Signore, parlava, insegnava e incontra Priscilla e Aquila, sposi, che lo ascoltano, lo prendono con sé, gli espongono con maggiore accuratezza la via di Dio, poi i fratelli lo incoraggiano, scrivono ad altri discepoli di fargli accoglienza e lì lui è molto utile. Non c'è Apollo senza Aquila, discepoli che lo istruiscono, la gente che lo accoglie, altrimenti chi ci sostiene? Senza questa esperienza concreta di amicizia, anche l'amore di Dio rischia di restare.
incidente nella storia. E invece Dio è più grande dei nostri voti, ma mi conduce attraverso i nostri voti. La vita poi diventa un volto di mamma, la sua parola, di mio padre, delle persone che incontro. Non può avere un uomo Dio per me. Parlando proprio del padre. Padre no. Padre scegli nella vostra cosa, ma guida, ma cosa? Un amore vuole essere detto. Un amore vero chiede, pretende di essere raccontato. Non siete qui di nascosto. Per essere qui l'avete raccontato ad altri e dai vestiti capisco che sanno, sono venuti a celebrare una volta. Può esistere una gioia che esige di essere nascosta? Spesso non sono le storie più. Perché che la gioia piena deve essere tale da mostrarsi a tutti, davanti agli uomini, come ha fatto Apollo, come ha fatto Paolo, fatto Gesù, come hanno fatto i discepoli. La gioia piena è tale da non consumarsi nell'intimo del mio cuore, da esprimersi, da diventare manifestazione, testimonianza, coerenza di vita, volontà di aiutare gli altri, volontà di stare accanto a chi più soffre, volontà di gridare al mondo, c'è qualcosa, c'è qualcuno. Ciò che tu speri è possibile. L'abbraccio che tu speri è possibile, si chiama. Il compito, ma non possiamo piegare la vita, possiamo piegare la nostra vita a un compito che dà dignità a tutto ciò che facciamo. Mamma e un papà sanno che la dignità del loro vivere è aiutare i loro figli. Noi siamo chiamati, voi siete chiamati ad aiutare Gesù a salvare il mondo, a parlare al cuore degli uomini, a convincerli che questa vita non che ha una meta, gioia piena.

0: E ora, prima di ricevere il dono dello Spirito Santo, rinnovate personalmente la professione di fede che i vostri genitori o padrini hanno fatto in unione con la Chiesa nel giorno del vostro battesimo. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni.
1: Rinuncia.
0: Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra.
1: Credo.
0: Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti, e siede alla destra del Padre?
1: Credo.
0: Credete nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita, e che oggi, per mezzo del sacramento della confermazione, e in modo speciale a voi conferito, come già agli Apostoli nel giorno di Pentecoste? Credete nella Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna?
1: Credo.
0: Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore.
1: Amen.
0: Fratelli e sorelle carissimi, preghiamo Dio Onnipotente per questi Suoi figli. Egli, che nel Suo amore li ha rigenerati alla vita eterna mediante il battesimo e li ha chiamati a far parte della Sua famiglia e fonda ora lo Spirito Santo e li confermi con la ricchezza dei Suoi doni e con l'unzione crismale li renda pienamente conformi a Cristo, Suo unico Figlio.

onnipotente Padre del Signore nostro Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, con di loro il tuo Santo Spirito Paraclito, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di conoscenza e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, riempili dello Spirito del tuo Santo Cristo nostro.

dato in dono. La pace sia con te. Santo ti è dato in dono. Pace sia con te. Ginevra, ricevi il filo del Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Francesco, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Veronica, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Marta, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Gabriele, ricevi il sigillo dello Spirito che ti è dato in dono. La pace sia con te. Michele, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Alice, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Tommaso, ricevi il sigillo dello Spirito Santo. La pace sia con te. Alessia, ricevi il sigillo dello Spirito Santo. La pace sia con te. Giulia, ricevi il sigillo dello Spirito Santo. La pace sia con te. Matteo, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Gaia, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Giovanni, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Fabrizio, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Valentino, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Angelica, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Adele, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Nathan, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te.

0: Fratelli carissimi, invochiamo Dio, Padre onnipotente. Sia unanime la nostra preghiera, quell'unità di fede, speranza e carità che lo Spirito Santo genera nei nostri cuori.
1: Ragazzi che devono

0: per la Chiesa, il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, perché possiamo continuare la missione del Salvatore e siano guida fra i fratelli affinché ogni uomo incontri quell'amore di Dio, la salvezza che viene da Gesù e la potenza dello Spirito Santo che opera nella vita di ciascuno. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
2: Preghiamo, Padre Santo, per tutti i governanti delle nazioni e del nostro Paese, perché siano attenti ai bisogni degli ultimi e si impegnino affinché la pace, così compromessa nel mondo, ritorni ad essere il bene più prezioso. Promuovano la giustizia e la convivenza rispettosa di ogni uomo. Preghiamo.
1: Ascoltaci,
3: Signore. Preghiamo, Padre, perché lo Spirito Santo che si guida lungo il cammino della vita e si dia di diventare perché non preghiamo.
1: Ascoltaci,
3: preghiamo per i nostri genitori, insegnanti, catechisti. Signore, li ricordi dei doni dello Spirito Santo perché possano essere per vita e ci aiutino a vivere il progetto di amore che si faccia.
1: Ascoltaci, Signore.
3: Questa comunità parrocchiale, perché in questa Pentecoste rinnovi l'impegno di essere testimone di Cristo risorto, attraverso l'amore fraterno e la solidarietà, dando esempio della bellezza e della giustizia. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
4: O Dio che hai dato lo Spirito Santo agli Apostoli e per mezzo di essi e dei loro successori hai voluto trasmetterla a tutti i membri della tua Chiesa, esaudisci la nostra preghiera. E continua oggi nella comunità dei credenti i prodigi che il tuo amore ha operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
5: Siamo i ragazzi, a nome di tutto il gruppo, portano i doni all'altare. Accompagniamo questo momento con un canto che per offrire la loro vita, la vita dei padrini, delle madrine e anche noi con loro.

Thank you.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, ad ogni gloria del tuo nome, e il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accoglio, Padre, le preghiere dei tuoi servi, e fa che pienamente configurati al tuo Figlio diventino sempre più suoi testimoni, partecipando al memoriale del sacrificio con il quale egli ha ottenuto per noi il dono del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo Spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, sorgente di ogni bene, che nel battesimo rigeneri i credenti e li rendi partecipi del mistero pasquale del tuo Figlio. Tu li confermi con il sigillo dello Spirito mediante l'imposizione delle mani e l'unzione regale del Crisma. Così rinnovati a immagine di Cristo, unto di Spirito Santo, inviato per il lieto annuncio della salvezza, fai i tuoi commensali al banchetto eucaristico e testimoni della fede nella Chiesa e nel mondo. E noi riuniti in festosa assemblea per celebrare i prodigi di una rinnovata Pentecoste, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua lode.

Trinitariamente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Ero della fede.

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i ministri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri figli e figlie, che rigenerati nel battesimo, oggi hai confermato con il sigillo dello Spirito Santo, custodisci in loro il dono del tuo amore. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Nicola nostro Patrono, San Giovanni Paolo II e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore, ci ha donato il con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo in te. Padre
3: nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra, darci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri.
0: Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, pesi, da pace. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre santificato e sicuri da ogni turbamento. L'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Cambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati, invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa.

0: Preghiamo. Infondi in noi, o Padre, lo spirito del tuo amore, perché nutriti con l'unico pane di vita formiamo un cuor solo e un'anima sola. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio Padre Onnipotente, che dall'acqua e dallo Spirito Santo vi ha fatto rinascere come i suoi figli, custodisca nel suo paterno amore.
1: Amen.
0: Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, che ha promesso alla sua Chiesa la continua presenza dello Spirito di verità, confermi nella professione della vera fede.
1: Amen.
0: Lo Spirito Santo, che è disceso come fuoco di carità nel cuore dei discepoli, vi raccolga nell'unità della famiglia di Dio e attraverso le prove della vita vi conduca alla gioia del suo regno. Gesù, voi tutti che avete partecipato a questa santa liturgia, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio.
1: Amen. Rendiamo grazie a Dio.
2: Concludere tanto caso. Per questo momento di preghiera, grazie ai genitori che ci hanno aiutato insieme ai padrini a vivere, a preparare i ragazzi, grazie ai catechisti, la loro dedizione, grazie anche al coro che ci ha aiutato col canto a pregare. Vogliamo consegnare ai ragazzi un segno, che è il segno dell'amore di Gesù, una croce, una crocetta come questo giorno. Adesso andiamo qui davanti, vi chiamiamo uno per uno. Poi ci sediamo un momentino. Poi per ricordarci dell'impegno facciamo anche una foto alla fine. Così andiamo a cercarli uno per uno quelli che sono stati chiamati oggi.
0: Gaia.

Valencia. Gabriela. Alicia. Mateo. Verónica. Marta. Julia. Michele. Giovanni. Francesco. Avete buona volontà. Bravo. Alessio. Angelica. Tommaso. Ginevra. Sofia. Gabriele. Anna. Adele.

con i ragazzi, i catechisti,

0: chiesa Vergine di Nazareth e San Giovanni Paolo II abbiamo trasmesso le cresime dei nostri ragazzi di Muravera.
1: Ting tang, walla walla ping bang.

0: Sono le 12 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo!

0: Sono le 13 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: a cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

cielo, se vedi tutto quello che io vedo, la melodia che sto cantando piano.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

cos'è normale? Ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono le 14 e 35 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo...
0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza...

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 16.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici troppo

a sputare la paura per terra, a prendere coraggio come si prende il fucile. I soldati hanno sempre una fotografia

0: Keep running, just hold on to your heart and keep loving.
1: Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: motherfucking albums, cuz. Let's go back to Marshall Durbin and hang some more chickens, cuz. Fuck it. Fuck the corporate world, biatch!
1: Fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta, poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di

cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

aspetta. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna ad agio, io non me la sento senza.

al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: Sono le 17 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Repartito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.
2: Sono le 18 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

to lose, why use as you skinny, don't fuss, it kills, breaks.

alla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, per la celebrazione della Santa Messa.

Cristo ha visto la muerte perfecta, alegría por tu amor. Esto es yo no paso ganchitos, alegría por tu amor. Cristo ha visto la muerte perfecta, alegría por tu amor. En nombre del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Nella nostra Eucaristia oggi vogliamo pregare e ricordare il nostro fratello Biso Angelo, il suo anniversario. Lo chiediamo al Dio dell'amore. Oggi celebriamo anche la vigilia dell'ascensione del Signore. Credo che questo dà ancora di più motivo di preghiera per ricordare nostro fratello Angelo, perché siamo chiamati alla vita del cielo, alla vita di Dio. Ciò che il Signore ha promesso, chiediamo che si realizzi per Lui. In questa domenica la Chiesa celebra anche la giornata per le comunicazioni sociali. Anche la nostra parrocchia è coinvolta in questo, avendo la radio parrocchiale attraverso cui noi trasmettiamo la messa, raggiungiamo le famiglie, portiamo una parola anche di conforto e di consolazione, così anche attraverso il giornale. Quindi per noi è un giorno anche importante. C'è sempre stato il mio desiderio, venendo a Muravera, di fare qualcosa di più, perché la parrocchia si prenda coscienza di questo dono che abbiamo. Non tutte le parrocchie ce l'hanno. Dovremmo forse apprezzarlo di più, valorizzarlo di più e pregare anche per le persone che ci lavorano a gratis. Ci siamo tutti volontari, sono 17, che giorno dopo giorno nel silenzio rendono possibile che possiamo raggiungere le famiglie di Muravera e fuori Muravera, portando una parola di conforto che parte dal Vangelo, dall'annuncio della parola di Dio. Soprattutto si trasmettono le celebrazioni anche i momenti di preghiera. Quindi vogliamo ringraziare il Signore, così anche tutti i mezzi che la Chiesa usa per annunciare Gesù risorto. E un altro motivo di preghiera oggi è che in questo giorno, giorno dell'Ascensione, la nostra diocesi prega e anche condivide concretamente quello che oggi raccoglieremo per le missioni diocesane. Attualmente la nostra diocesi ha due missioni in Africa, in Tanzania, dove c'è Don Carlo Rotondo, che forse voi avete anche conosciuto, che era stato per anni segretario di Monsignor Miglio, e un'altra missionaria, Giada Melis, che con la quale ho condiviso molti anni in comunità a servizio delle missioni. Adesso loro sono in Tanzania, portando avanti un servizio a nome della Chiesa diocesana. Quindi quello che noi oggi raccoglieremo, poi condividiamo un messaggio che Padre Giampaolo ha scritto, che è l'incaricato del centro missionario diocesano, missionario con cui ho condiviso 40 anni di vita insieme, quindi ci conosciamo da sempre, però lo manda a tutte le comunità della diocesi per condividere quanto oggi vogliamo vivere anche come chiesa diocesana per le missioni. Con questi motivi di lode e di ringraziamento ora continuiamo la celebrazione. Credo che sia un motivo di grazia anche ciò che abbiamo vissuto questa mattina. Nella chiesa è venuto l'arcivescovo per la cresima di 22 giovani, meglio 19 ragazzi e 3 adulti hanno ricevuto il dono dello Spirito. È un momento di grazia anche per tutta la parrocchia e per la presenza del Vescovo, ma anche perché lo Spirito è sceso in mezzo a noi, nelle nostre famiglie. Quindi ringraziamo il Signore per questo dono. E perché la nostra preghiera sia gradita al Signore, chiediamo perdono delle nostre mancanze. Yeah.

0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Lodiamo e ringraziamo il Signore per il suo amore. Questa festa ci coinvolge, che siamo chiamati alla vita di Dio, a partecipare della pienezza della gioia e della pace.

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. O Padre, il tuo Figlio oggi è asceso alla tua destra sotto gli occhi degli Apostoli. Donaci, secondo la tua promessa, di godere sempre della sua presenza accanto a noi sulla terra e di vivere con lui in cielo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua. Voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio. Cantiamo insieme: Ascende il Signore tra canti di gioia.

Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore l'Altissimo, grande Re su tutta la terra.

Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni.

perché Dio è re di tutta la terra. Cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi. Crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti, e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione, e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio.

Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.

0: andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo.
1: Sì.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

0: Quero orar, Senhor Jesus. Possiamo nel tempo pasquale, siamo verso la fine, ci avviciniamo a vivere alcune solennità che segnano e hanno segnato non solo la vita di Gesù, ma la vita della Chiesa. Per questo anche la festa di oggi, che è la festa della ascensione di Gesù al cielo, che chiude un periodo che abbiamo vissuto dopo la risurrezione. Normalmente si celebra questa festa al 40° giorno dalla Pasqua, cioè giovedì. In molte parrocchie si celebra giovedì prima di questa domenica. Ora ci celebriamo di domenica, ma è un fatto importante e non vogliamo solo viverlo come il ricordo del passato, come un fatto raccontato dagli evangelisti nella vita della Chiesa, dei discepoli. Abbiamo ascoltato gli Atti degli Apostoli e così anche il Vangelo di San Matteo, perché conclude questo fatto dell'ascensione di Gesù al cielo, il ritorno di Gesù alla casa del Padre, da dove fu inviato. Lui, la seconda persona della Trinità, Dio che assume la nostra condizione umana. Questo è il mistero celebrato in Natale, che vive ciò che noi viviamo, gioie e dolori, assumendo proprio tutto quello che noi viviamo per dargli un senso. E conclusa la missione, Gesù torna al Padre, col corpo, non è che uno spiritello, no? Gesù è risorto, torna al Padre. Allora, finisce la missione di Gesù sulla terra e inizia la nostra, inizia la missione della Chiesa. Quindi l'ascensione è importante perché è un momento di nascita della Chiesa. Domenica prossima celebreremo Pentecoste, quindi ancora siamo agli inizi, quindi il Signore ci dà i doni per continuare la sua missione. Quindi inizia il tempo della Chiesa, il tempo dello Spirito, si è concluso il tempo di Gesù, perché voi vedete la storia della salvezza, no? Dalla Genesi fino a Gesù era il tempo del Padre, Dio che ama il suo popolo, lo chiama. Poi nella finestra dei tempi Dio manda suo Figlio e c'è il tempo di Gesù, del Figlio di Dio. Conclusa la sua missione inizia il tempo dello Spirito, che è il tempo della Chiesa, il nostro tempo. Per questo è una festa importante, quella che celebriamo noi oggi. Una festa che dicevo che ci coinvolge, perché ci siamo dentro in pieno, quindi non è solo un ricordo del passato, ma tocca anche noi. La preghiera che io ho fatto iniziando l'Eucaristia sono due preghiere diverse, una oggi e una domani, però dicono la stessa verità. Guardate cosa ho pregato, a volte è difficile seguire la preghiera, però la preghiera dice la grazia della festa. Io ho fatto questa preghiera a nome di tutti, o Padre, il tuo Figlio oggi è asceso alla tua destra sotto gli occhi degli apostoli. Questa è la verità. Poi ho fatto questa richiesta. Donaci, o Padre, donaci, secondo la sua promessa, secondo la promessa di Gesù, di godere sempre della sua presenza accanto a noi sulla terra. Abbiamo ascoltato il Vangelo, no? Io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Con noi nella preghiera stiamo chiedendo, donaci secondo la sua promessa di godere sempre della sua presenza accanto a noi sulla terra. Donaci secondo la sua promessa di vivere con lui in cielo. Questa è la grazia di oggi. Cioè io e te, così come siamo, con le nostre fragilità, con i nostri sbagli, con le nostre infedeltà, siamo chiamati alla vita del cielo. E non è poca cosa. Molte volte noi ci scoraggiamo, andiamo in depressione, non valgo niente. Ma come? Se sei chiamato alla vita del cielo, se Gesù ha pagato sulla croce per me e per te, siamo fatti per cose grandi, già da adesso. Non è che un domani sarà la trasformazione, no, da adesso io mi preparo e vivo e partecipo della vita del cielo, e vivo di questa presenza speciale di Gesù, è che noi molte volte non ci crediamo, quindi non disturbiamo il Signore, o non creiamo le condizioni perché Gesù agisca. Quindi oggi la festa è importante, dire grazie Signore perché ci hai chiamato, mi hai chiamato, ci ha chiamato insieme a vivere con Lui in cielo. Già da adesso mi preparo, questo è il nostro futuro. Allora capite che senso ha pregare per i defunti? E certo, ha un senso, ha un valore importante, perché accompagno mio fratello e mia sorella che muoiono, perché partecipano alla vita del cielo, perché Dio l'ha promesso, Gesù l'ha preparato quel posto, per loro e per noi, dove c'è pace, dove c'è pienezza, dove c'è luce, dove c'è la piena gioia di cui parla il Signore. La vita è vita in abbondanza, per cui Gesù è venuto a portarlo sulla terra. Però è una festa che ci coinvolge e ci impegna, perché con l'ascensione inizia l'impegno della Chiesa, inizia la missione della Chiesa. Qual è la missione della Chiesa? Abbiamo ascoltato l'esperienza dei discepoli, e se notate quello che vivono i discepoli è un po' quello che viviamo anche noi, forse che stiamo vivendo anche in questo tempo un po' particolare, di incertezze, di situazioni difficili, di confusione, dove la vita ormai sembra che non valga niente, no? Cioè io a volte ho paura di ascoltare la radio, no, soprattutto il telegiornale, la radio giornale, perché non si dice solo di morte, di violenza. Adesso non succede più con la pistola, col coltello, Gesù mio. Ma come fa uno a piantare sul petto un coltello? Senza provare niente, senza essere sensibile, senza amare la vita, che senso ha? Ragazzi di 15 anni, ma che senso ha la vita? E tutti i giorni, ormai sta diventando, ci abituiamo, no? E rischiamo di non valorizzare più la vita, di non scegliere il bene, di abituarci alla violenza, ma non è così, non va proprio bene. E in questo contesto in cui tutta la persona, la vita, viene messa un po' sotto i piedi, viene messa da parte, la famiglia viene toccata, ferita mortalmente in molte situazioni, il rapporto di marito e moglie vengono messi in discussione, l'amore è utilizzato in modo banale, non è l'amore con la grande, perché l'amore è Dio, non viene più considerato. Ecco, è quello che vivono i discepoli. Pensate, quando Gesù annuncia la venuta dello Spirito Santo, promette la sua presenza e dice io devo tornare al Padre, mi devo lasciare. Guardate come Matteo descrive. Gli 11 discepoli andarono in Galilea, dove Gesù li aveva convocati dopo la risurrezione. Quando lo videro, si prostrarono, quindi riconoscono che è il Signore. Essi però dubitarono. Com'è? Cioè, credono e non credono. E hanno dei dubbi, c'è sofferenza, sono turbati, si sentono soli, senza il Maestro che li accompagna. E qui viene una cosa straordinaria. A questi discepoli che dubitano, che sono fragili, che hanno timore, che però si fidano di Lui, hanno fatto un'esperienza di incontro col Signore, Gesù gli dà un incarico. Mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate. Non ha detto, beh, vedete voi se vale la pena. O, no, è un imperativo. Andate. È un comando. Andate, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare ciò che vi ho comandato. È un impegno, eh? Andate, fate discepoli, battezzando, insegnando a osservare ciò che Gesù ci ha insegnato. Cosa ci ha insegnato Gesù? In sintesi, di amarci, di perdonarci, di accoglierci, di servirci, di amarci fino a dare la vita per gli amici, perdonando i nemici. Incredibile, no? Gesù è proprio rivoluzionario.
1: andate, fate questo, insegnate, indicate, date testimonianza, annunciate. Dopo lo Spirito suggerisce come? Con la parola, con i gesti, con gli atteggiamenti, con le scelte di vita. Però andate, non fermatevi, non state col naso in su a guardare Gesù che sparisce, no? Camminate, andate. E Gesù assicura, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Quindi cosa vuol dire? Che ogni gesto, ogni scelta, ogni atteggiamento che io e te facciamo, Gesù si rende presente, si fa presente, agisce in noi e per mezzo di noi. E questo è il mandato della Chiesa, è la Chiesa missionaria. Se la Chiesa non vive questo mandato, non è la Chiesa di Gesù, viene meno. Ecco, a questo proposito io vi leggo solo il messaggio di padre Giampaolo, lui è stato missionario in Perù con me, siamo stati insieme. Scrive così alla Chiesa di Cagliari, alle diocesi. Celebriamo oggi la giornata delle missioni diocesane, un evento annuale che rinnova il legame fraterno e il nostro impegno di cooperazione missionaria tra la nostra Chiesa diocesana e quella di Iringa e Mbeya in Tanzania. Giada Melis e Don Carlo Rotondo sono i nostri rappresentanti in questi luoghi e vogliamo sostenerli nel loro prezioso servizio missionario. Le loro testimonianze si trasmettono la gioia di portare l'annuncio del Vangelo in terre lontane ad un'umanità culturalmente diversa e ricca. Tuttavia ci mettono anche di fronte al dramma di popoli che gemono sotto il peso di ingiuste sofferenze e di una povertà che spesso lede la dignità di tanti uomini e donne e bambini. La missione è la risposta all'imperativo di Gesù che invia ad ogni creatura ed è nel contempo l'occasione per esprimere, non a parole ma con i fatti, l'amore del Padre verso i più deboli, i più piccoli. Le offerte raccolte nella colletta saranno a favore delle missioni diocesane in Tanzania. E sono due progetti, uno che riguarda la salute, un ecocardiografo portatile per andare nei villaggi a fare visite di prevenzione. E l'altro, miglioramento e ampliamento della rete idrica, perché senza acqua non si vive. Questi sono due progetti che Don Carlo e Giada insieme ai cristiani. E l'altro, miglioramento e ampliamento della rete idrica, perché senza acqua non si vive. Questi sono due progetti.

incontro, con la mia preghiera, ma anche materialmente. E arriva, perché questi sono della nostra diocesi. Quando io ero in Perù, noi ci sostenevamo con quello che la Chiesa italiana, che gli amici dell'Italia ci condividevano, e poi realizzare piccoli progetti che danno un senso alla vita dell'uomo, perché Gesù ci manda per dire a tutti che sono chiamati alla vita di Dio. Ma se un bambino ha fame, hai voglia di parlare del cielo, non sta morendo, ci vuole il bicchiere di latte, se no il bambino sviene, come fai catechismo se non ha mangiato per un giorno? Cioè, è molto concreta la catechesi, l'evangelizzazione in missione in queste terre, perché tu gli dai il bicchiere di latte e il bambino può studiare, può seguire a scuola, può venire al catechismo, ma se non ha un bicchiere di latte, ma latte in polvere, non latte di mucca. Io 10 anni mai bevuto latte di mucca in Perù, solo latte in polvere, che arrivava dagli Stati Uniti, attraverso la Caritas. Okay? Cioè, nella zona povera è così la vita. Però l'aiuto che arriva dai fratelli dell'Italia, quella piccola goccia che arriva, e ti sostiene, ti aiuta, cambia la vita dei fratelli. Andate, andate e fate discepoli tutti i popoli, senza obbligarli, ma li fai innamorare, perché il Signore ti dà la vita. E quando Gesù entra nel cuore del fratello povero, resta povero, ma cambia la vita. Tu vedevi i poveri venire a messa, ben pettinati, ben puliti, dice, ma dove vivono? È a baracca. Perché quando incontrano il Signore scoprono che hanno dignità di figli di Dio. Quindi il vestitino povero però pulito, perché sono figli di Dio, ma se uno non scopre che Dio li ama, restano nella miseria, mendicanti. Il povero ha la sua dignità, è straordinario, no? Vedere come l'incontro con Gesù, attraverso il catechista, attraverso la cucina familiare, attraverso la scuola di alfabetizzazione, cambia la vita della persona. Allora scoprono l'amore del Signore, scoprono i sacramenti, scoprono la dignità che sono figli di Dio. A noi la chiamata di annunciarlo, lì ma anche qui, senza paura di annunciare Gesù, senza paura di mancare di rispetto a quello che tu credi. Io ti annuncio Gesù perché lui ha cambiato la mia vita, può cambiare anche la tua, può trasformarti in qualcosa di più bello di quello che già tu hai. Perché Gesù fa questo, ci rispetta ma ci fa più figli di Dio, ci fa figli del Signore, eredi del Regno. Perché lo chiediamo insieme al Signore di darci questo coraggio, no? A volte abbiamo poco coraggio nell'annunciare Gesù, ma cosa vuoi? Cerchiamo di accomodare le cose perché se no mi prendono in giro, se no mi mettono da parte. Fai vedere che sei cristiano, non abbiamo paura di far vedere che siamo cristiani, che siamo di Gesù. Come faccio le mie scelte, come agisco, come tratto la gente, si deve vedere che la legge del Signore è nel mio cuore e mi guida. Se noi siamo lì a rispettarci gli uni gli altri solamente, è troppo poco. Gli altri devono incontrare Gesù, che glielo porto io, attraverso le mie scelte, il mio parlare, la mia testimonianza. Lui è il Signore e dà la vita. Noi vogliamo chiedere al Signore questa grazia. Siccome è una verità che a me accompagna tutta la mia vita, per questo mi sono fatto missionario, no? Perché ci credo e lo vivo in Perù e sto tentando di viverlo anche qui in mezzo a voi. Ma siccome è una cosa che ci credo, che solo Gesù riempie il cuore, solo Gesù, ma dobbiamo crederci e cercare di viverlo, anche se è dura, anche se a volte c'è da piangere, ma sei nella gioia perché Gesù ci accompagna, Gesù è con noi. Quindi continuiamo a pregare insieme, a rinnovare il nostro impegno come Chiesa aperta all'umanità. Poi ci mettiamo ora in piedi, vogliamo rinnovare la nostra fede, il nostro impegno con il Signore. Lui ha detto andate, ecco anche noi dopo messa andremo a casa, incontreremo i familiari, lì. Sì, tu testimone che Gesù è nel tuo cuore, lì portalo con la tua gentilezza, col tuo affetto. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Dio, Signore Gesù.

0: unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno risuscitato secondo le scritture e salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. In unione con la nostra Chiesa diocesana, che oggi ricorda la giornata delle missioni diocesane, ci rivolgiamo a te, Signore Gesù, perché ascolti le nostre suppliche.
1: Diciamo insieme, Signore Gesù, ascolta la nostra preghiera.
0: Signore Gesù, ascolta la nostra preghiera.
1: Ti preghiamo per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, i Diaconi e tutto il popolo di Dio, perché ciascuno, secondo la propria vocazione e missione, possa essere testimone di amore, speranza, fraternità e vicinanza a chi si trova nel bisogno e nella sofferenza. Preghiamo.
0: Signore Gesù, ascolta la nostra preghiera.
1: Ti preghiamo per i missionari e le missionarie della nostra comunità diocesana, specialmente quelli che operano nei paesi poveri dell'Africa e del Sud America, perché siano rafforzati dalla Tua grazia nella loro missione e possano portare la Tua presenza e il Tuo amore ai più bisognosi e fragili e a tutti coloro che soffrono per la mancanza di cibo, salute ed educazione. Preghiamo.
0: Signore Gesù, ascolta la nostra preghiera.
1: Ti preghiamo perché ognuno di noi si ricordi di chi si trova in diverse condizioni di povertà, miseria ed emarginazione, soprattutto nei paesi meno sviluppati, e contribuisca con la sua preghiera e con la carità concreta ad alleviare le sofferenze dei più poveri. Preghiamo.
0: Signore Gesù, ascolta la nostra preghiera.
1: Ti preghiamo, Signore Gesù, perché le nostre parrocchie e le nostre famiglie siano comunità aperte allo spirito missionario, partecipando attivamente alle iniziative che la Chiesa promuove per diffondere il Vangelo in tutti i luoghi in cui ancora esso non è conosciuto, è testimoniato e agendo, in modo concreto per alleviare la povertà e l'indigenza dei più bisognosi. Preghiamo.
0: Signore Gesù, ascolta la nostra preghiera. Signore Gesù, che ci hai lasciato il comandamento dell'amore, apri i nostri cuori alla Tua parola di salvezza. Aiutaci a sostenere con la preghiera chi porta il Vangelo in terre lontane e con la Tua grazia sostieni i missionari che a nome di tutti si impegnano a migliorare le condizioni di vita dei più poveri. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Canto numero 73 nel libretto.

pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Lode e gloria del suo nome, e delle nostre divinità. O Padre, il tuo Figlio Onigenito, nostro sommo sacerdote, sempre vivo, siedi alla tua destra per intercedere a nostro favore. Concedi a noi di accostarci con piena fiducia al trono della grazia per ricevere la tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Signore Gesù, Re della gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi sue membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Mm.

veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso dell'Ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Angelo, che è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Nicola nostro Patrono e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.

obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debiti. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che rete i tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Amen.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, una parola e io.

Thank you.

0: come sempre in fondo alla chiesa, trovarti anche in sacrestia il fogliettino col programma della settimana, gli orari delle messe. Domani mattina alle ore 10 nella chiesa nuova, chiesa Vergine di Nazareth, durante la messa amministriamo il battesimo a due bambini che sono già grandetti. Il bambino ha 6 anni, Giovanni, suo papà oggi ha ricevuto la cresima, questa mattina. E a maggio si sposa in chiesa, siamo quindi, per una festa grande, Giovanni Capizzo. E poi Elisa Sitti, è una bambina di terza elementare che quest'anno ha finito la tappa del perdono, quindi ha ricevuto anche il sacramento della prima confessione, prima riconciliazione, si battezza e l'anno prossimo riceverà la prima comunione con i suoi amici di questa tappa di preparazione. È sempre un momento di grazia anche per tutta la parrocchia, perché non è più di moda battezzare i bambini, pare, no? Cioè, stiamo battezzando pochissimi, molti funerali, ma pochi nati. Domenica prossima, tanto un'altra festa che a me sta a cuore, il 22 venerdì, c'è la messa normale, ma è il giorno di Santa Rita da Cascia, è la santa delle cose impossibili, quindi se qualcuno c'ha bisogno sa a chi deve bussare la porta in cielo chiedendo a Santa Rita. Se andate in America Latina è San Giuda Taddeo, il santo delle cose impossibili, va bene? Quindi ogni nazione c'ha il suo santo da invocare, noi abbiamo Santa Rita. Oltre a Gesù e Maria, chiaramente. Ecco, sabato prossimo, la messa delle 19, sarà una messa molto speciale perché è la vigilia della Pentecoste, quindi sarà un pochino più lunga perché vivremo la messa dove proclameremo vari testi biblici dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento che ci aiutano a invocare insieme lo Spirito Santo. Festa di Pentecoste è importante perché la Chiesa inizia con l'Ascensione, la Pentecoste è come il sigillo, la forza e la novità che il Signore dà alla sua Chiesa. Noi abbiamo già ricevuto lo Spirito Santo nel battesimo e chi ha ricevuto la cresima anche nella cresima. Noi chiediamo una nuova Pentecoste, cioè che lo Spirito viva in noi, che si veda, non è che cade dal cielo di nuovo, ce l'ho già, solo che lì addormentato, diciamo così, lo Spirito Santo mi perdona, non sto usando parole, però lo Spirito agisce, Gesù l'ha promesso, lo ha dato, l'abbiamo ricevuto, però molte volte non si vede che abbiamo lo Spirito Santo, che lo Spirito è gioia, lo Spirito è grinta, lo Spirito è inventiva, le inventa di tutti i colori per portare le persone a Gesù e farlo conoscere. Sabato vivremo la Pentecoste, domenica la messa di Pentecoste, però la veglia faremo una messa particolare di preghiere anche particolari secondo le direttive e le indicazioni della Chiesa. Questa settimana, anche se abbiamo celebrato i sacramenti, ci ritroveremo sempre con i bambini al catechismo. Stiamo chiudendo l'anno catechistico il 31 di maggio, chiudiamo il mese di maggio, ma chiudiamo anche il catechismo. In quella messa vorremmo celebrare la lode al Signore per l'anno vissuto, quindi i bambini si troveranno anche lunedì, le elementari e le medie, mercoledì, per condividere ciò che hanno vissuto quest'anno e preparare un messaggio da dare a tutti per ringraziare Dio. Quindi avranno motivo per cui dire grazie, immagino, no? Quindi insieme ai catechisti prepareranno questo. Ecco, ricordo ancora che il 29 maggio la diocesi, come anche l'anno scorso è stato fatto a Uta, nel santuario della Madonna di Uta, quest'anno c'è il pellegrinaggio diocesano, il 29 è un venerdì, alla Basilica di Bonaria, in occasione del centenario in cui la Basilica è stata dedicata come Basilica alla Madonna di Bonaria, quindi si partirà dalla chiesa di San Pio X, in processione si andrà verso la Basilica. Ho messo la locandina fuori dalla chiesa, in chiesa, quindi ci sono gli orari, e voi sapete il 29 ci abbiamo tempo, per anche poco il tempo, sapere se qualcuno desidera andare e non ha i mezzi, per sapere quanti siamo, come ci organizziamo per partecipare a questo momento di preghiera di tutta la diocesi col vescovo. Si concluderà nella basilica verso le 18, mi pare, 18:30 con la Santa Messa. Un'altra cosa, dove c'è l'espositore dei libri, c'è anche l'ultimo numero della Voce del Sarrabus di questo mese. Voi sapete che ogni mese coloro che lavorano al giornale, ma sono quelli che lavorano anche al giornale, alla radio, lavorano anche al giornale, ogni mese pubblichiamo questo mensile per rendere conto e partecipare a tutti di ciò che avviene nel Sarrabus e nei Gerrei, quindi le sfide, i progetti, i desideri, il bene che si sta facendo, ma anche quello che ci sarebbe da fare. Quindi è gratis, ci mettete su un'Ave Maria perché il Signore provveda. Io soprattutto disturbo San Giuseppe, perché i debiti che abbiamo non sono pochi, perché ogni mese dobbiamo stampare 4.000 copie del giornale, lo distribuiamo. Sono più o meno 4.000 euro che dobbiamo pagare all'Unione Sarda per la stampa, quindi ogni mese, ma non sempre ci sono, quindi la provvidenza però arriva e ci aiuta anche a coprire queste spese che sono normali, però lo facciamo perché è evangelizzazione anche questa. Anche in questo numero c'è una pagina che non so se sarà comprensibile, l'ho preparata io, una meditazione sul mese di maggio, devozione alla Vergine Maria. La Madonna è la lettera scritta da Dio per noi. Cosa mi dice il Signore? Guarda Maria. Ecco, guardando la Vergine capisci bene cosa il Signore ci dice, cosa ci vuole comunicare attraverso la Vergine Maria. Di questo ne ha parlato Papa Francesco nel 2024 in una conferenza che aveva avuto, che mi ha toccato profondamente il cuore, è stata un'intuizione bellissima, no? Maria è la lettera scritta dal dito di Dio per noi, come regalo, quindi è bello questo. E poi basta, poi ci mettiamo in piedi per invocare la benedizione del Signore. Ecco, già sabato scorso avevo avvisato, qui davanti abbiamo messo quest'anno non l'immagine, la faccia della Madonna, ma abbiamo messo l'icona, che è molto bella, Maria con bambino in braccio, molto bella e anche molto delicata. L'icona è da guardare, da contemplare e non da toccare. Noi siamo abituati, se tocchiamo la mano e ci facciamo segno di croce, no? Però se tu tocchi l'icona, la rovini. Siccome è molto delicata, allora le icone sono scritte da colui che l'ha meditata e pregata prima di scriverle, no? Perché non è un dipinto l'icona, è una scrittura di un'esperienza mariana in questo caso. Quindi l'abbiamo esposta perché è bella da vedere, dà luce e ci aiuta a contemplare l'amore del Signore per noi in Maria. Preghiamo. I doni che abbiamo ricevuto dal tuo altare, o Padre, accendano nei nostri cuori il desiderio della patria del cielo e ci conducano, seguendo le sue orme, là dove ci ha preceduto il nostro Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Essendo una festa importante, la Chiesa dispone anche una benedizione solenne, speciale per oggi. Il Signore sia con voi. Nel giorno in cui Cristo è asceso nella gloria e ci ha aperto la via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione. Cristo, che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, ti mostri a voi misericordioso quando verrà come giudice. Voi che riconoscete Cristo assiso alla gloria del Padre, possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a noi fino alla fine dei secoli. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Rendiamo grazie a Dio.
1: Faccio nel libretto 214.

Thank you.

Alleluia, alleluia. Oh,

Hallelujah. Hallelujah. Yeah,

0: abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 20 e 14 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

Sarà che nei tuoi occhi c'è un luogo antico più del mondo. Sarà che ho visto Dio nel tuo buio più profondo. Sarà che ho visto il cielo tuo convincermi al tramonto che la morte è solo un sogno.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero. Trovammo questa

l'orizzonte, allora andiamo. Signore, hanno scoperto con la lente che dietro al cielo non c'è niente, ci sta solo un telo nero, se lo scoprirà la gente. Apriti cielo, il cielo che vola, è una vita sola.

0: Sono le 21 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: mezzo.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te, cosa resta di un amore.
3: Ed ora Gianni Sarrizio in arte Riz Cantastorie ci presenta un brano dal titolo Xenia, che ci parla della tremenda situazione provocata dai femminicidi che colpiscono così drammaticamente tutti noi.

Avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si accendeva

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio forte da Alberto Prisco, perché stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, che è un programma di novità discografiche che punta i suoi riflettori sulla musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche. L'invito è quello di rimanere sintonizzati con noi fino al termine, fino alla fine di questa nuova puntata, perché le sorprese non mancheranno, a partire proprio dal primo brano che è già partito in sottofondo. Lui si chiama Aaron Stornaiuolo, chiaramente di origini italiane, però arriva dall'Università di Miami. Il pezzo è già un successo, si intitola Wonderful Thing. Aaron.
2: The

pezzo gradevolissimo e piacevolissimo, questo Wonderful Thing di Aaron. Ha un background jazzistico e una sensibilità molto pop, molto indie, rimanendo per il 50% negli States. Andando però anche in Svizzera troviamo Gretchen DeVault e Andy Jossi. Andy è svizzero e Gretchen è californiana. Ci presentano la loro band, il loro progetto The Blue Irons. Hanno appena pubblicato il nuovo lavoro dal titolo Demon Slayer e quest'oggi qui a Rock Wave ci presentano proprio la title track, Blue Irons, qui a Rock Wave.

collaborano a ben 10.000 km di distanza Andy Jossi e Gretchen DeVol, lui svizzero, lei californiana. Veramente un miracolo quello che riescono a fare con una collaborazione artistica che ha portato la formazione a pubblicare ad oggi 5 album. Blue Irons, Demon Slayer era il titolo dell'album ed è il titolo anche del brano che ci hanno presentato oggi. Intanto è partito Morrissey con un estratto dal suo ultimo album solista, il pezzo si intitola Notre Dame.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Lui è di Manchester, ma ha registrato l'album nel sud della Francia con la produzione di Cho Ciccarelli, che è un produttore molto importante che ha lavorato con artisti come Frank Zappa, gli Strokes, Elton John, U2 e molti molti altri. 14° album in studio per l'ex frontman degli Smiths, il ritorno ad incidere dopo un po' di tempo. Vi riporto ora negli States con una band di Chicago, si chiamano Rat Boys e dal loro ultimo album ci fanno ascoltare Penny in the Lake.

Bel pezzo questo alternative country dei Rat Boys, Penny in the Lake, dal loro ultimo album dal titolo Singing to an Empty Chair. La voce è quella della frontwoman Julia Steiner, nata a Louisville per una formazione che ha pubblicato ad oggi 6 album. Però ora attenzione, perché arriva la cover di un pezzo classico dei Rolling Stones. È un pezzo del 1965 scritto come tributo allo scomparso Brian James, si intitola The Last Time. Lo ascoltiamo in questa versione targata 2026 di una band storica londinese, The Damned.

Dave Danian e la sua formazione storica, che è quella di Damned, sono nati a Londra nel 1976 in piena esplosione punk. Ricordiamo sicuramente l'album e anche il brano che si intitolava New Rose. Una lunga carriera alle spalle, hanno perso da poco il loro chitarrista storico Brian James e a lui hanno dedicato quest'album di cover, che non è un album totalmente dal vivo, ma è un album che include pezzi registrati quasi esclusivamente in studio. Questa ovviamente era una canzone live, era The Last Time. Il brano è celebre anche per il campionamento degli archi che è stato usato dai Verve per il loro successo mondiale Bittersweet Symphony. È nata anche una lunga causa che si è conclusa solamente nel 2019. Ricordo che la versione originale era targata 1965 ed era ad opera ovviamente dei grandissimi Rolling Stones. Ma noi torniamo a Chicago per una band abbastanza nuova, due album pubblicati ad oggi, si chiamano Brigitte Calls Me Baby.

chitarre un po' alla The Edge, alla U2, voce un po' alla Smiths, ma loro si chiamano Bridget Calls Me Baby. They're Always è il titolo di questo pezzo, che è tratto dal loro secondo album, per una formazione che è nata nel 2020, guidata dal frontman Wesley Parker, che ha una voce veramente importante, una voce molto coinvolgente. Arrivano ora i Black Barns, rimanendo sempre negli States. In questo 2026 hanno pubblicato un album che si intitola Alternative Rock, che include anche questo brano che si intitola Two People Running in the Rain. Due persone corrono nella pioggia.

0: Two People Running in the Rain, dall'album Alternative Rock, erano The Black Barns qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce di Marcus Mumford, artista londinese che guida ormai da tanti anni questa formazione che si chiama Mumford & Sons. Hanno pubblicato ad oggi 6 album. Lui in realtà è nato in California, anche se poi ha la nazionalità inglese. Begin Again era il titolo di questo pezzo per questa band che tornerà in Italia, attenzione, il 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, e farà 2 date in Italia anche Sunbeam, ovvero sia Iron & Wine, esattamente il 12 e 13 luglio. Intanto ci ascoltiamo questo pezzo che si intitola Robin's Egg, Iron & Wine.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave.
2: Rock Wave.
3: E questo era Il mondo incantato e le alchimie acustiche di Sunbeam, in arte Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Robin's Egg, ma questi si chiamano Reds, Pinks and Purples e il pezzo si intitola Houses.

e atmosfere sognanti con queste chitarre riverberate del bravissimo Glenn Donaldson, che guida questa formazione che si chiama Reds, Pinks and Purples, che ha pubblicato ad oggi una decina d'album più una serie molto importante di singoli e di EP. In pratica il progetto è lui, con musicisti che vengono reclutati man mano. Il nuovo album è stato pubblicato a fine aprile, Houses era il titolo del brano che abbiamo ascoltato insieme quest'oggi. Do invece è un brano molto breve presente nel nuovo album di Joe Jackson. L'album si intitola Open Fury ed è stato pubblicato proprio in questi giorni per questo artista inglese, classe 1954, autore ad oggi di una ventina d'album. Joe Jackson.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sempre molto ironico Joe Jackson, che si diverte con questo pezzo dal titolo Dodo Do, ma ora andiamo in Nuova Zelanda, una band che è in attività da qualche anno, si chiamano Yumi Zuma.

Fab Song è il titolo di questo pezzo. Si chiamano Yumizuma, arrivano dalla Nuova Zelanda, sono nati nel 2013. La voce è quella della frontwoman Christy Simpson. Bellissime atmosfere eteree e nostalgiche, le stesse che troviamo in una band che arriva più o meno da quelle parti. Non siamo in Nuova Zelanda, ma siamo in Australia. Da Melbourne arriva questa formazione che si chiama Rocket Rules.

Debutto discografico per questa formazione che è nata a Melbourne nel 2024 è un duo formato da Baxter Barnum e da Rachel Lamb, duo di shoegaze che unisce queste chitarre jungle, queste voci sussurrate e atmosfere decisamente sognanti e nostalgiche. Quella che arriva ora è una formazione londinese nata nel 1974, formazione importantissima del rock britannico, si chiamano Squeezy ed hanno pubblicato in questo 2026 il loro 16° album in carriera, formazione che nel proprio organico ha due membri importantissimi che hanno fondato la band, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Il pezzo si intitola The Place We Call Mars.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: I bravissimi Squeezy, Trixies è il titolo del loro ultimo album, è un concept album che in pratica recupera canzoni scritte da Difford e Tilbrook quando erano adolescenti e le hanno ovviamente riarrangiate con la loro sensibilità odierna di due artisti, classe 1954 Difford e 1957 Tilbrook. 1953 invece è l'anno di nascita di un altro artista londinese, si chiama Nick Salomon, guida da tanti anni una formazione che si chiama Beavis Frond, il pezzo si intitola Romany Blue.

Horror Rides è il titolo dell'album, il nuovo lavoro per questo artista londinese Nick Salomon e per la sua band Beavis Frond. Romany Blue è il pezzo che abbiamo ascoltato quest'oggi, che fa parte di quest'album monumentale che include 20 tracce e dura un'ottantina di minuti, anche qualcosina in più, con le sue solite chitarre distorte ma una sensibilità pop che abbiamo ascoltato anche in questa bellissima canzone odierna. Quello che arriva ora è un pezzo di un duo folk nato nel 2011 negli States, guidato da Joey Ryan e da Kenneth Pattengale. Si chiamano Milk Carton Kids. Il pezzo si intitola My Place Among the Stones, The Milk Carton Kids.

Non c'era bisogno di presentare i Muse, sono veramente inconfondibili. Cryogen è il titolo del nuovo singolo che fa parte del loro nuovo album che uscirà il 26 giugno per una band guidata sempre dal frontman Matt Bellamy, classe 1978, nato a Cambridge, per un gruppo che pubblica il decimo album in carriera, un brano che è una vera esplosione elettronica, un rock molto potente nel chiaro stile di questo trio inglese nato nel 1994. Continuiamo con un artista che arriva da Parigi, il vero nome è Thibaut Jean, in arte Thibaut. Il pezzo fa parte di Outsider, il suo nuovo lavoro si intitola Peacemaker.

Lui è T.Y.O., classe 1989, artista parigino che torna a pubblicare un album dopo un po' di tempo, dopo una pausa abbastanza lunga. Il tutto esce con il contributo di alcuni membri della formazione Black Pumas. Peacemakers era il titolo di questa canzone. Artista amato da molti come Marcus Miller, Norah Jones, Tony Visconti. È costruito negli anni la sua reputazione collaborando con artisti e aprendo anche i concerti di Sting, di Seal e dello stesso Marcus Miller. Ora arriva un artista scozzese, si chiama Johnny Lynch, in arte Pictish Trail. Il pezzo si intitola Torch Song.

una bella ballata elettropop per quanto riguarda Pictish Trail, ovvero Johnny Lynch, artista scozzese classe 1981, che firma questa ballata molto particolare con questi suoni elettronici che lui usa normalmente nella sua musica che state ancora ascoltando in sottofondo. Dalla California torna un artista molto prolifico che si chiama Cass McCombs, nato nel 1977. La sua musica è un mix tra folk, cantautorato e psichedelia. Il pezzo anticipa un nuovo album che uscirà nei prossimi mesi per l'etichetta Anti Records. Si intitola Sing the Elephant, Cass McCombs.

Non si sa ancora il titolo del nuovo album per quanto riguarda Guess McCombs, Sing the Elephant è il titolo del brano che farà parte di questo nuovo lavoro. È già uscito invece da un po' di tempo il nuovo album dei Dandy Warhols, si tratta di un album di cover. Oggi ci fanno ascoltare un pezzo di Bob Dylan del 1967, portato al successo dai Byrds l'anno successivo, reinterpretato negli anni da tanti artisti come John Baez, Tom Petty, ma molti molti altri. Si intitola You Ain't Go Nowhere, allora sono i Dandy Warhols.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: In questo nuovo album Pin Ups, omaggio a David Bowie, perché anche lui tanti e tanti anni fa aveva fatto un album di cover con lo stesso titolo. Con questo nuovo album i Dandy Warhols si cimentano in alcuni classici di artisti come Cure, Clash, Beatles, in questo caso Bob Dylan e i Byrds li reinterpretano alla loro maniera, ma tutto sommato questa You Ain't Going Nowhere non si distaccava di molto dall'originale, soprattutto dalla versione portata al successo dai Byrds nel 1968. Formazione guidata dal frontman Courtney Taylor, in attività dal 1994, grandi successi nella loro carriera per questa formazione di Portland. Continuiamo con un'altra cover, in questo caso un brano di Bright Eyes, ovvero Conor Oberst, scritto nel 2011, inserito in questo progetto molto interessante. Vi darò qualche coordinata in più dopo aver ascoltato Shell Games nella versione dei Long White Clouds.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Si chiamano Long White Clouds ed è un progetto che è nato in Nuova Zelanda nel 2009. Hanno pubblicato 3 album, però la formazione include anche gli italiani Nicola Lazzaroni e Matteo Pansa. Il trio guidato da Andy Barch. Il pezzo è stato inserito in questa compilation interamente dedicata a Bright Eyes con Roberts e riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana. Il brano è stato rieletto con una versione che sicuramente si ispira all'originale, forse con una sperimentazione un po' più lo-fi. Quindi progetto sicuramente da seguire, ripeto, tributo ai Bright Eyes da parte della Wada Fuzz Records. Vi lascio con un altro progetto italiano ed è una band che arriva da Messina, che ha pubblicato questo singolo un po' di tempo fa, ma che è stato incluso recentemente in una fiction televisiva e che vi faccio ascoltare molto molto volentieri. Si intitola Wreck il brano. Loro sono i Whistling Heads e la canzone pare sia ispirata ad un incidente d'infanzia raccontato dal frontman della formazione. Infatti Wreck sta per relitto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto come sempre con la prossima puntata di Rock Wave, che arriverà molto molto presto. Ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Camacis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
1: Sono le 23 e 37 minuti. Spot.
2: Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Sono le 23 e 38 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
0: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
0: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
1: Sono le 23 e 39 minuti.
4: Radio La Voce, la radio della tua città.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

Un po' meno orgoglioso, un po' meno che. Se lei fosse stata un po' meno gelosa.

0: con chi sei.
1: Abbiamo già visto gli spot in TV.
2: Ce ne hanno parlato i giornali.
1: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
2: Il fatto è che la droga...
1: La droga è la fine di ogni inizio.
2: Ignorala.
1: È un messaggio di Radio La Voce.

sorriso, che bel sorriso. Adesso che sei in piedi qui davanti a me, ma che ci fai in un posto simile?

fare. Era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, facile. Prima c'era ed adesso non c'è.

bocca esistere, devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è. Ruba una mela e finirai in galera, ruba un palazzo e ti faranno re. C'è solo un passo da fare adesso,

0: La vita non è un film.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

stiamo sempre a sentire, mai ad ascoltare. Non stiamo più attenti a sorridere, amare, un sospiro, un lamento, un incontro per caso, un amico ferito che ci tende la mano. Sbagliamo a parlare, scriviamo con gli hashtag, cultura dell'icona, lingua di chi chatta, un pallino che ride su una foto in bianco e nero, ma mi faccia vedere.

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: Sono le 2:02.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.
4: Cerchiamo tutti le stesse cose: l'approvazione, la comprensione, l'accettazione, la serenità. Per ottenere tutto ciò, non tendere sempre la mano.